Sein da Not da Peter Lanzel. La sciurdüm vain sur la verda val a stender sur il got ed in la quaidezza sperda sun ultim dal sein da not. Prusa manch tras la valada ci sparderge per dormir, mas fermant si ad usada veglia vusch valendo dir. Diaut per ciura, ingiadina, sun ils plets de sa chansun. Tras la quaida not alpina va solenna l'urazione.

Resposta da Tina Nolfi. Via onan perpendicul. Responda subit, clarinet. Alla fin veglia savair ma direcziun. El va via enan, via enan, forma un ring e sta salda.

RGR, al puls dalla musica popolare. Io sono Eri Eckler dalla Cappella Silvretta e ci avvisci buon divertimento.

Sia sperdert, da Peter Lanzel. Sia sperdert, la vite qua, sein sotr at saves portar vantura grand o grand turmaint, als sacrifici de dumandar, c'ha tot quai nun at chat incert, sia sperdert. Sia sperdert, l'amur es qua, dodes sclocar il cor, nisci? Plü c'è quel giast va in scurantà e plü c'è il tuorna e ta di. Nul dan lecce massa spert, si è sperdert. Si è sperdert. La mort es qua. Plansiau il rivet da scus, nin giun schlöp es tant fern sarà, cella nul dervas silenzius, dant eint un schüt tras lüsch avert. Ist du perdert?

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: L'Ospital regional Surselva fa il 2025 in perdita, quelle però pli piccina che quinta. In ricerca 7 anni avanti la votazione Mossad, l'iniziativa in Gina Svizzera da 10 milioni è il risultato fisso stretch con una situazione da pat. Ed oggi per insidiare in di con Blair Sulelmo qua e là dovrins il paraplievgia. Come trais del tema, ci appinau per voi oggi la 6. Mio nome è Olivia Christen, ben di abitius essas dalla partita. L'Ospital regional Surselva fa l'on 2025 demain in perdita che speciale, qua scrive l'ospital in comunicazione. Sotto il strice resta in minus da 10 milioni francs, comparagli con in minus da rond 3 milioni l'on avant. La svisnanca sportadra zanstu i contribuir clair ma in pli paugs deners anche in milioni francs in peda 4,2 milioni scolon 2023. La ragione in entrada spli autos ed effects unix che pertocen las tariffe. Il numero di pazienti e pazienti stazionari si è restato circa medem e il trattamento ambulanti è aumentato levemente. La situazione finanziaria resta difficile con sond per vide investizioni necessarie. Se la Svizzera avesse votato a fin d'avril fis la legge davanti al servizio civile venida acceptata, per l'iniziativa Nadina Svizzera da 10 milioni è in tanto strec, come mostra la prima ricerca dell'Istituto GFS Berna, Milena Bassin, con i dettagli.
3: Se te fras eins la votazione, Jason, istes bjeras persunas sci ed istes bjeras na all'iniziativa na ad una Svizzera da 10 milioni, nempe 47%. Il Partito Popolare Svizzero ci ha inoltre questa iniziativa e persone da questo contorno sostengono quella. Il PLD ed il Centro refusano l'iniziativa piuttosto ed il Partito Schneisters la refusano completamente. Il risultato è così knapp, declara il GFS Berna col tema. Der tema della migrazione e già persone già una ferma opinione. L'iniziativa pretende che la Confederazione dei Cantuns tirin im Süres che la Svizzera quinta fin il 2050 più con 9,5 milioni abitanti ed abitanti. Ed il 14 giugno va in erenge decisa vart una mudeda e la legge del servizio civile. Qued es der de più obstacles per fer il servizio civile o c'è che quel diventa l'exception ed il servizio militare des esser la regla. Intent tocque la una approvazione. 52% gestant in ur la ricerca sci e 40% na. La calculazione o il GFS Berna fatse un'incumbenza della SRG SSR e domandò a 19.728 persones infra duas efnes. Ils resultats è un spazi de sbals de plus minus 2,8 punts procentuels.
2: Malgrado una pausa da combat valaivla, anni els Stati Uniti e l'Iran sa età in sen lautren la via da Hormuz. Il militare americano ha comunicato sulla plataforma X che saia sa dusta contro attacce iranaises che saia bech provoca. In saia attaccia per sa defender e tu c'ha tra l'altro gli eus da partenza da racchette e dronos scuera centralas da comando. L'Iran da l'altra parte ha comunicato che il Stati Uniti sa in attaccia in petroliera iranaisa ed in ulteriore bastimento. Teheran rinfaccia Washington da aver violato la pausa di combat che vala da pi radunt in mais. In Drecira declara illegali il dazi temporars sin imports che il presidente americano Donald Trump ha proclamato. Con il dazi da 10% e Trump surpassasi es competenzas a declarare la Drecira per il commercio internazionale a New York. Purta plan veve 30 rauter il stadi federativ de Washington. La regenza può anche far ricurs. Gel fevrer veve il Tribunal Supremo declara illegal dazi special sin imports decretats dalla regenza da Trump. Quai veva la Ciasalva decis novs dazis de 10% sa basons in un'altra base legale. Ier sera tarda comincia la pausa di combat proclamata dalla Russia in la guerra contro l'Ucraina. La pausa di combat unilaterale doveva valer oggi e domani, quai per via della parada militare tradizionale a Mosca per riguardare la vittoria dell'Unione Sovietica contro i nazis della Germania. Se tutti i combatti venivano proprio interrotti, ne è ben chiaro. Era l'Ucraina proclamata quest'anno in pausa di combat unilaterale che ide in vigore il martedì sera, per via quella la Russia dentant beci ridutsi las attiaccias, uscia il presidente ucranais Volodymyr Zelensky. En la Bulgaria è il victor delle elezioni parlamentari dell'avril Rumen Radev veni nomina primi minister. La presidente del stadi Iliana Iotova ha incumbenza ufficialmente Radev da formare in regenza. Radev, il politico pro-russo, ha messo insieme in lista con sia nominazioni per il ministro e le ministre in sia regenza. Il parlamento ha da decidere da vart le candidature il venerdì. L'avril aveva la partita del Radev guadagnata le elezioni parlamentares con 44% delle voci e tenne uscita in maggiorità assoluta nel Parlamento.
1: La meteo.
2: Oggi si dette sulle lieve per grande parte sic, qua e là poi dar singuls uradis il pli probabile è il mesauc. Compra gli acuniresi oggi in sic pli ciaud e la regione da cui rapone in squintar con 22 gradi, sen sur selva 37 ventin ed en lenge di notte con 14 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Al vende di buon'ora bot dals 8 da mai seis passa les seis la dina scena al microfoni Claire Roz dai a Milis. De buns modis per nir cun buona luna dell'et ora. Per example al prün... Caffè ci spetta. Ci vuoi qui il venerdì comincia bene per voi. Bel esser con noi, anzi buon'ora.
1: RTR. Mes radio, mia lingua.

Ina chanzun dovra lur approccia per augmentar las chances. Als tres facturs, prima la lingua, chanzuns cun texts inglais han ina probabilità de guadagnar bler più ota. Lura seconda il giner, pop, ha las più grandi chances e terza la ballabilità di menes. Al song pisera ci slese giusto cominciare a ballar tras la stanza. Lura al ir vaira grandi chances de d'esser davant vart al ESC. Hai, bun, pensavet, Irena pensa quai, questi tre facturi sono proprio la più grande sorpresa in ciosa, ma ci pare a mai a mobler più interessante, cinciun ci dà proprio paiais che nessun segui a quel code di successo negli ultimi anni. Paiais ci tengono in avanti o ci tenevano in avanti fino ad per grande parte a mo' delle loro lingue nazionali. Tante rotte sono quella Francia, l'Italia, il Portogallo, ma e la Spagna. Simpatico? Voilà. E del resto, se vuoi live savare in sicci più precisi, c'è la rolla del nostro collega moderatore, Livio Cristelis, durante l'ESC 2026. La grande intervista, oggi nella quotidiana, è di Betant. Nos, tutto spunto, van a... Buon dì!

0: cura per la perpetna dat. RTR, nua che la musica è da casa.
1: 50 minuti le 6 e mezza. Bel venerdì.

0: 90 Nick Cayman qua pro rtr.les 6:30 Olivia Christen pronta con le novitats.
1: L'Ospital Regional Surselva fac l'on 2025 de mai in perdita che specia, qua scrive l'Ospital in comunicazione. Sotto il stritto resta in minus di 1 milione francs, comparaglia con i minus de 3 milioni l'on avant. La ragione è in entrata spli autos ed effects uniques che pertuccen las tarifas. Se la Svizzera avesse votato a fine d'avril, fis la legge da parte del servizio civile venisse accettata, dall'iniziativa della Svizzera da 10 milioni è intanto stretta con una situazione da pat, 47% è, 47% no, come mostra la prima ricerca dell'Istituto GFS Berna. Malgrat la pausa del combattimento va live, l'anno degli Stati Uniti e l'Iran sono tenuti in lautren la via di Hormuz. Il militare americano ha comunicato sulla piattaforma X che si è adusta contro attacchi iranesi che si sono stati provocati. L'Iran dall'altra parte ha comunicato che gli Stati Uniti sono attaccati in una petroliera iranese e in ulteriori bastimenti.
2: La meteo.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vic e la regione.
0: Oggi venerdì a vera sulle lieve per grande parte resta l'ora il sud qua e là poi dare un po' pluggia vaglia postito per il mesoc. I veni erano ben più ciodi la regione da Quersas poi oggi quindar con 22 gradi in surselva tanto 17 21 di ninja di notte dai a oggi 30 gradi. Amo tu si ha da dormir. L'ora dai al caffè servì a letto. Per te, Olivia, ti parli di qualcosa che senti da domani.
1: Per me è piuttosto in te, caffè, vai, bugien.
0: Ah, per il tennis, Luna.
1: Il tennis, bugien.
0: Tu, i da ir mamma, se ci fai qualche amici di non te o caffè, con c'è romanzo di romanzo, preparano per quel di. C'è importanza, c'è l'acqua in grigio, noi siamo stati in via.
2: RTR, dalla Damau alla Saira.
0: Dua Lipa, per il buon venerdì, Luna.

0: Eroza bunura per la buna lina Bruce Springsteen qua pro RTR con il bot vanci avanti le 7
1: RTR Impuls.
0: Bibi va plan, ci quinte da dina dieta tot speciale.
2: L'an passato sono ida un sicin ma se giuel cu l'auto e zac, veva un bel gran cesti in la certera cu la proclamazione da dar io la patente dell'auto per trais mais. Plein disperazione e plein compassione per mais ves na e lamentada dot, quant ingiusta ce qua es, ma co fece qua be, oh dolor ce dolors, impossibile sarà qua. Curcel tem senza auto e stat realtà, deran las disperazions e dolors passadas. Mince rab da cestice nagni da pear alla polizia, sa confnu. Esser senza auto ma avvert un mont nov. Tot est tot ineada bler più simpel e più pajaivel. Plein umilità am naes gobada ad una vita senza PS cum bler BV, Bibi va plan. E na scoverti in quel temp c'è la frescera non sto ad un esser pleina e surviv con ir più pac. Con la roba da stalla a miuda son in cun, ed insomma il certunion schler nove in marsch se l'ha da spettarla in sic. E na scoverti in più quant floci des da dir col tren da l'umbrain fin minca di nevo quai tot in un di col mancantar trens e bus. I va bler più plan, clair, ma i da bler da più da scovrir e sentir quaint il cockpit dell'auto. Qua in plage o scebain, c'è una fin già ossa planizzata dar io ils numers dell'auto per prossimo invierno or da libera volontà. C'è bel da brinclare una situazione, c'è il convenzimento e snuda condemnata.
1: Impulse.

0: Sido.
1: RT era il vinde di buon'ora dals 8 da main 30 minuti le 7. I hai pel più cominciano tutte le buone idee. Usce qua.
2: Ja, halt, Mama hat irgendwie mal herausgefunden. Dann hat sie mich gefragt, was ich will. Und dann habe ich gedacht, ja, das probiere ich mal aus.
1: Les mammas ad una prontes, ad una qua. Il prossimo domenica è quel di ci stanno loro e le sente il centro, il di della mamma. In Blesslös ven cucina a Zambria, organizza flores e riserva ristoranti per dir grazie e per far in plagiare. Non le vengono a fare qua più precisi de romances e romances. Quanto importante è loro il di per le mammas?
3: Per me è il di della mamma. C'è per noi figli, il dì è molto più importante perché senza la mamma non fissi in sé co. Ed è c'è di una, non spiegare quello che c'è in vero e già in sé grazie per tutto quello che ci può dire la pera.
4: Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po' lunga, così elegantemente anni 50, sempre così sincera.
5: Ma il dì della mamma è per dire grazie alle mamme per la grande lavoro, per la importante peccia che le mamme hanno in nostra società e nelle nostre famiglie.
6: Il dì della mamma, ma per me non ho uscito il valore. E c'è questo mince momento bello di aiutare con la famiglia e ci deve essere un po' per fare raps. Ci spiega quei tutti in un dì.
7: Ma il dì della mamma è un dì molto importante, c'è la spesa in ADC, c'è le mamme prestano durante tutto l'anno per la famiglia, per tutta l'organizzazione e si può essere ingraziabile. La mia mamma per tutto il lavoro ce la fa.
8: Quella in B&G è di fare presenza che le mamme fanno per una prestazione se vengono da vostre culisse il discorso con la energia e carezza 24 ore che siano presenti ed engagate per le nostre famiglie.
9: Ehi mamma, ti hai slumira. La mia donna che hai dato, ehi mamma, io le dico ciò. Dico io che rezzo il tuo, che io che rezzo il
1: tuo. Ci vengono da menci mus per tercenis per vostra mamma?
3: Amor, aiuto e senza altro sostegno.
10: La mamma ha partito noi se noi siamo della mamma in zadini. Buns per tercenis, rispetto della mamma.
3: Mia mamma è la madre perché c'è tutto il sostegno che deve poter perdere, tutto l'amore che deve poter perdere. E sempre mangia la madre perché c'è un quiccio, c'è un altro grazie ad ella.
6: Ella è una coppa per noi, c'è una domanda, c'è una triste, c'è una buona luna, però c'è una nostra luna. Ella è una coppa per noi. E ho una oralia per te per noi.

0: Bel, il fin domenica potete er vo far in plagiair con RTR via rtr.ch/salitz. Trametter vos più bes in pisamain si gevust a vossa mamma e tanter tots ci scriven dai loro in bel premi. Da gudegnar.
1: RTR Centa la domanda da Lemna.
0: Desde la sette. Buongiorno.

In buon vendita di buon'ora, in 3 minuti, le 7 l'ora, le novità qua per noi. Tanto rotter col sguardo sulla prima ricerca di GFS Berna in vista alle votazioni del 14 di giugno. Fin là, James Arthur. Buon dia.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: L'Ospital regional Surselva ha fatto il 2025 in perdita, quella però più piccina che quinta. In una ricerca, sette anni avanti, la votazione mossa per l'iniziativa Nadine Svizzera da 10 milioni e il risultato è più stretto con una situazione da pat. Ed oggi possiamo studiare in Dicum, Blair, Sulelmo, qua e là, Dovrins e il Parapliefgia. Come tra i temi, ci appena per voi, oggi, la SIAT. Mio nome è Olivia Christen, vien di abiciosessas dalla partita. L'Ospital regional Surselva fa l'on 2025 de mai in perdita che specia, qua scrive l'Ospital in comunicazione. Zotil Stricher resta in minus 10 milioni francs, compraglia con in minus da radont 3 milioni slon avant. La Svisnanca sportadra zanstui contribuir claramai pli paugs da ners anche 1 milioni francs en peda 4,2 milioni scolon 2023. La ragione è in entrades pli autas ed effects unix che pertocen las tarifas. Il dombro da pazientes e Pazienz stationär sehr statt circa medem, ils Tractaments ambulanzen augmentats leva mein. La Situation finanziale resti difficile kunzund per via de Investitions necessarias. Se la Svizzera ves vota alla fin de vril, fis la legge davanti il servizio civil venida acceptada. Ter l'iniziativa Nadine Svizzera da 10 milions esiam tant strech, que mossa l'emprima recercia dell'Institut GFS Berna. Milena Bassin, culs details.
3: Seit der einzelnen Votation Jason ist das Bjerres Personas schi und ist das Bjerres na an l'Initiative na ad una Schweizer da 10 Millions, nempe 47%. Il Partia Populär Schweizer ci ha inoltre questa Initiative e Personas da quist contorn sostenien quella. Il PLD ed il Center refusen l'Initiative piuttost ed ils Partias Schneisters la refusen komplettamente. Il risultato è sul knapp, declara il GFS Berna col tema. Der Thema der Migration e Gemgeres Personas già una ferma opinion. L'iniziativa pretende che la Confederazione dels Cantuns tiren im Süres che la Svizzera quinta fin il 2050 più cu 9,5 milioni abitantes ed abitants. Ed il 14 giugno va in erenge decista vart una müdeda e la legge del servizio civil. Qui è stato il più ostacolo per fare il servizio civile o c'è che quel diventa l'eccezione ed il servizio militare deve essere la regola. Intanto tocca là un'approvazione. 52% c'è sentinur la ricerca sì e 40% no. La calcolazione o il GFS Berna fa un'incumbenza della SRG SSR e domandò a 19.728 persone in fredosefnes. Il risultato è un spazio di sbalzo di plus minus 2,8 punti percentuali.
2: Ed ossa l'exterior. Malgrado una pausa di combattere l'Aivla, hanno gli Stati Uniti e l'Iran saetà in sen lauter in la via di Hormuz. Il militare americano comunica sulla piattaforma X che saia sa dusta contro attacchi iranese che saia bec provoca. In saia attaccia per sa defendere e tuccia trant router le aus da partenza da rakete e dronos scuera centrales da comando. L'Iran dall'altra parte ha comunicato che gli Stati Uniti hanno attaccato una petroliera iranese ed in ulteriori bastimenti. Teheran rinfaccia a Washington di aver violato la pausa di combattimento che vale da più radunt in mais. In Drecira declara illegali ils dazis temporars sin imports che il presidente americano Donald Trump ha proclamato. Con ils dazis de 10% aia Trump surpassasi es competenzas a declara la Drecira per il commercio internazionale a New York. Purta plan vevan 30 rauter il stadi federativ de Washington. La regenza può far recurs. Gel fevrer vevi il Tribunal Suprem declarasco illegal dazis speciali sin imports decretats de la regenza de Trump, sin quai Bevela cia salva decis novs dazis de 10% sa besomzin in autra baza legala. Ier saira tarda comenzà la pausa de combat proclamada dalla Russia en la guerra contra l'Ucraina. La pausa de combat unilaterale doeva l'air oz e demaun, quae per vide la parada militare tradizionale a Moscow per riguardare la vittoria dell'Unione Sovietica contro ils nazis dalla Germania. Se tutti ils combats venien era propi interruz, ne bec clair. Era l'Ucraina proclamà quest'em in una pausa de combat unilaterale che ida in vigur il mardi saira. Per vide quella, nae la russa dentans bege riduzi las attaches, uscia il president ucranais Volodymyr Zelensky. En la Bulgaria è il victor delle elezioni parlamentari dell'avril Rumen Radev veni nomina prim minister. La presidente del stadi Iliana Iotova ha incombenza ufficialma in Radev de formare in regenza. Radev, il politiker pro-russa, mes insieme in liste con sies nominazions per ils ministers e les ministras in sia regenza. Il parlament ha de decider oz de vartles candidaturas. L'avril veva la partida de Radev gudegna las elezioni parlamentari con 44% delle svus e tenuscia in una maggiorità assoluta nel Parlamento.
1: La meteo.
2: Oggi si dette sulle live per grande parte sì, qua e là poi dar singoli urati il più probabile nel mesauk. Comprerà con iresi oggi in sic pliciaut e nella regione da cui può inscuintare con 22 gradi in sur selva 37 ventin ed in legge di noto con 13 gradi.
1: Qua è in stadas las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Bot 3.500 km, bun 50.000 metri d'altezza, 21 etapas. Qua è il Giro d'Italia, 26 ci comincia oggi als uns. E vengono le giurs be condudite alle cifre per otters is quai al del più belle città. Uscea per Matteo Badilatti, l'unico profi de velo de via in Grigioni ed è l'imprendente a conoscere in buon 6 minuti. Sono la Dina Scena, buon dì.
1: RTL, informativo e divertente.
4: Sei spesso alle 7.

0: Ma ja, d'ina part de sis cartuns, ce l'ha fat appunto durant els últims 40 anni qua a cuore il haus der illustrazion. Buon divertiment!
1: Per vos, con vos.
0: Pascal Gambugni, il vento di duro. 6 minuti alle 7:30.

0: Anna Rossinelli, qua pro RTR, les 7:30, e Olivia Christen, e la Sagittà de Nuf.
1: L'Ospital Regional Sur Selva fa l'on 2025 da mai in perdita che speciale, qua scrive l'Ospital in comunicazione. Sotto il strich era sta in minus di 1 milione francs, comparagliato con i minus di 3 milioni l'on avant. La ragione in entrada spli autos ed effects unics che pertocen las tarifas. Se la Svizzera avesse votato alla fine d'avril, fis la legge davanti al servizio civile venire accettata. Per l'iniziativa, una gina svizzera da 10 milioni è diventata stretta con un'istituzione da PAT, 47% GE, 47% NA. Qua è mossa la prima ricerca dell'Istituto GFS Berna. Una grande pausa di combat va live l'anno negli Stati Uniti e l'Iran sai tains in l'autre in la via di Hormuz. Il militare americano ha comunicato sulla piattaforma X che sai a sadustà contro attacchi iranesi che sai a dec provoca. L'Iran dell'altra parte ha comunicato che gli Stati Uniti sai in attacchi in petroliere iranese e in ulteriori bastimenti.
2: La meteo presentata Folk, vostra bottiglia del Vic e la regione.
0: Oggi venerdì è stato solo lievi per grande parte resta il sud, qua il lapo è l'ora d'arrivo per pluvia, qua è valia postuto per il mesoc. Con qualcun ere è oggi un po' in più ciò, la regione qua era poi quintare come 2 gradi, in sur selva dai a fin 21 gradi, di ninja di notte 30 gradi.
3: RTR, dalla Damaun alla Saira.
0: In acciugolata cioda. Per dir Hot Chocolate per i prossimi 4 minuti. Buongiorno.

0: Jo va dus rundes che carisses e finja vainge bun sul conto Rolf Allensbach. Hai podes nir in pa privlus per nos jackpot. Jo va in runde 3.
1: Yeah, yeah.

0: Bun di, Selina Chistel, ma non so giusto da di. Selina Chistel è so giusto di portant con un bel bun di, ma forse da di. E è l'arbitra de dots. Io vai in runda trais con Rolf Allensbach de Dattiswil.
1: Il Kicker Sis. Presentata Folk, vostra bottiglia del Vich in la regione.
0: Hi, Janir Bundi, Rolf Allensbach. Allegra meint.
2: Bendi, Ladina.
0: Ich bin für eine Runde 3. Oz, ihr findet ja eine Dieterwand, wanche Bund findet ja sul Konto. Ne mal.
2: Ne?
0: Ha? Ja, schon. Und sie haben hier in der Wand. Oz, du wirst, appunto, ich habe in der ersten Runde 11, lora da war 9. Ich, Oz, du wirst, lora 8.
2: Ne?
0: Mhm. Weißt schon, der dir, Kreia, ha? Sir Rolf, ci siamo dell'ultimo anno del 99, qua scrive circa non, c'è il favore di Iert, e qua è il suo tema, non c'è giù noto, come è con Iert?
2: Iert è Iert, naturalmente, se il mainz è la pasta.
0: Ad applevge, non?
2: De, questa jamna è da in tecca, ma poi in amata. A prima vai anche il medem problema che ti has raccontato a me a Voninon, che la planta d'apricosa ha in per roms che è un po' in Kronstan.
0: Ah.
2: Il Smiren, te? E io sei un po'.
0: In un certo ora c'è, no a caserne quelle ande, quelle è morte, quelle è proprio yeah. Demente, no? Quelle, hai, hai, non sa, mi c'è tanto, non sa si dire la terra, o c'è, oh ha, e allora dai nuovo, dai nuovo?
2: No, per il momento, io specie, forse, io specie, io ho speranza che
0: forse
2: quei c'è. Mida anche in te,
0: hai.
2: Aber insomma mai, è dato. Per il momento è in per applicata.
0: Ah, flott. Hai. Ciò non ti fa piacere. Non fariert quei... Selina, fa geniert?
3: Nein, vai buiniert. Ni irt, ni plante d'apricosas.
0: Ma a casa forse non c'è. In edo che le spicine forse, sul balcone.
3: Aha, c'è, scia.
0: C'è bimpa. Tanto per...
3: In per jarvas.
0: Flott.
3: In per scosce.
0: Flott, buonze Rolf. Ecco, allora lanciamo questa runda trai, so?
2: Yeah.
0: Aber dann schaue ich auch. Selina, pronta?
3: Ja, sind pronta.
0: Sir Rolf, er?
2: Ja.
0: Allora, un, dus, drei. Al Profi Grigion, Matteo Badilatti, parte oz per la prima etapa del Giro d'Italia.
2: Ja.
0: Valeu. Papa Leo ist nu elet oz avant un on.
2: Ja.
0: La Correct. Bibla completa ist fin oz nu de traduta in passa mille linguas.
2: No.
3: Correct.
0: In Grigion deren mais passate pus omen senza lavusco donnes.
2: Yeah.
3: Correct.
0: L'actuale sportista Grigione dall'on es Lea Meyer.
2: No.
3: Correct.
0: Il partito del Stories es più velsco quel del Labour.
2: Yeah.
3: Correct.
0: Dals Classics Walt Disney lustige Taschenbücher dae passa 600 toms.
2: Yeah.
0: Correct. In Domenica allo in Svizzera una dombrazion duces da Iert.
3: Korrekt.
0: Il strais più lungs tunnels de via Fiera srecciaten in Europa.
2: No.
3: Korrekt.
0: Al Eurotunnel es il più lung tunnel Ottawa.
2: Yeah.
0: Alte Gasperin riva in acna scuola privata a Coira.
2: Yeah. Ai...
3: El... Valida è la devosa.
0: Fos, quando è Aita Gasperin, ma questa è la sor, la Selina Gasperin.
2: Ah, la Selina.
0: La biatleta, quella di sempre in una trappola, alla
2: undeciafla.
0: Sì. Selina Gasperin, arriva proprio a questa scuola privata, Aita fus la sor. No, non è una Selina qua. Selina, cosa tocca a te?
3: Ja, signor Allensbach, l'imprima è stata fallita alla devosa, et d'entren è si mostrato correctes.
0: Wow.
3: Wir sind in der indischen Prätension, dass ihr keine neuen Stadien korrekt ist.
0: Wow. Eine der Pilger, die ich weiß, dovrà, ha?
3: La prima la devo in trappola. La prima è stata quella di Matteo Badilatti, quel parte oz bupa la prima la etapa del Giro d'Italia.
0: No, appunto, il is ferì o ha appunto problemi di sandà e per cui non può partire qui.
3: E lei vuole la partenza.
0: Mm-hmm.
3: Sì, questa è una ronda sovrana.
0: E c'è una moglie?
3: La devosa, quella della Selina Aita Gasparin.
0: Be quelle due. Buonissimo. Se Rolf, vorremmo allegri di giocare con lui domani ronda 4 di finale? Vado in direzione jackpot. Na, domani.
2: Sì, domani.
0: Domani sono io, Vaina. Preciso.
2: Sì, super.
0: Also, domani per giurezza con il chef, ma è crescio. No, non io vado domani. Domani, se non do da notte, allora domani. No, domani, ronda 4, io vado per il jackpot. Ci sa, c'è la sonda del 9 di mai, ma è una loro fortuna. E mi legge, mi dice, Kasser, Rolf, il telefono domanda queste ore.
2: Sì, super.
0: Buonissimo.
2: Grazie.
0: A domani, in BG,
3: addio.
0: Arrivai.
2: Ciao.
1: Il Kikeri 6 presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

Ja credo spiego a te lavur qua pro RTR non è mo mai ci fosse bleres reactions co o se giusta. Hai naturalmente Claire doman in giun chi carises in da in giun chi carises in sonde no rova io va in lura runda quater la runda de final in giundes di con Rolf Allensbach. Grazie per tutto questo anscritto. Mi piacere. Buongiorno.

0: ot de las ot I in happy birthday va ot a papa Leoni per qua c'el vesel zons ot na quel es per in settember ma ot es precisi in non c'el es nu elit in sis uffici senza dubbi per blersi blers in grand moment cur c'el elit la sa prima frase sco papa
1: la pace sia con tutti voi
0: I fatu che grande speranza blers con ses plets le mission de vita I crete da prossima domenica guarde più in detail su quel prim on da papa Leo ci sa muda che es resta sur da quai I blerotter di scuola gabi de gonda con ovaisch Josef Maria Bomme. Hai, ma ci non savaim però fin già oz, o che ci disa podu er observar dur alt l'ultim on, giura in papa ci para più digital, in gio ce sis anterior porteva a mo in ura da braccia analoga, sricciata pro el in smart watch er su in social media, vai forzer fin già let es al papa vaira aktiv su in pus channels, er per imprender linguas dovrel, in app sco c'è I ven quinta manu b exercitar in postut era punto per imprender tu daist I exercitar qua al discorso tu daist qua polu con ses nov chombrer ir qua es nu tradi di mena al camerdiner is qua in chombrer para c'è qua sia in ex gardist svizzer del centun zangala hai podes lurenir a motto interessante si va pel dialect tu daist in mincia cas Oz, precis, un on, c'è il nuovo papa, è nu elet. E qua allora appunto il grand tema, prossima domenica, in nostra emissione da religione.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: L'Ospital regional Surselva face il 2025 una perdita, quale però pli piccina che i quinta. In ricerca, sette anni avanti, la votazione mossa per l'iniziativa in Gina Svizzera da 10 milioni è il risultato più stretto con una situazione da pat. Ed oggi può aiutare in di con Blair sull'elmo qua e là dove in zil paraplievgia. Come tra il tema, ci appinau per voi oggi la soc, mio nome è Olivia Christen, vien di abicius essas dalla partita. L'Ospital regional Surselva fa l'on 2025 da main perdita che speciale, scrive l'Ospital in una comunicazione. Sotto il stric resta in minus di 1 milione francs, compraglia con i minus da radont 3 milioni l'on avant. Le svisnanche sportadre hanno stui contribuire claramente pli paugs da ners, anche 1 milione francs in peda 4,2 milioni scolon 2023. La ragione è in entrate pli autas ed effects uniques che pertocen las tariffas. Il numero di pazienti e pazienti sta Er stat circa il medem, il trattamento ambulante senza augmentats, leva main. La situazione finanziale resta difficile consont per via di investizioni necessarie. Se la Svizzera avesse votato a fine di avril, fis la legge da parte del servizio civile veniva accettata. Per l'iniziativa di una Svizzera da 10 milioni è in tanto stretch, come se la prima ricerca dell'Institut GFS Berna. Milena Bassin, Kultz, Details.
3: Seit der Fnas einzelne Votation, Jason ist des Bjeres Personas schi und ist des Bjeres nah an l'Initiative nah an einer Schweizer der 10 Millionen, nämlich 47%. Il Partia Populär Schweizer ci ha inoltre auch questa Initiative e Personas de quist contorn sostenien quella. Il PLD ed il Center refusen l'Initiative piuttost ed ils Partias Schneisters la refusen komplettamente. Il risultato è così knapp, declara il GFS Berna col tema. Der Thema der Migration e Gemgeres Personas già una ferma opinione. L'iniziativa pretende che la Confederazione dei Centuns tiren im Süres che la Svizzera quinta fino al 2050 più con 9,5 milioni abitanti ed abitanti. Ed il 14 giugno va in erenge decisa vart una mudeda e la legge del servizio civile. Quid est der più obstaculs per fer il servizio civil o scetce quel dvainte l'exception ed il servizio militär des esser la regla. Intent tocque lo una approvazione. 52% gessen tenor la ricerca sci e 40% na. La calculazione o il GFS Berna fatse un'incumbenza della SRG SSR e domandò a 19.728 persones infra duas efnes. Il risultato è un spazio di sbalz di plus minus 2,8 punti percentuali.
2: Ed os all'exterior. Malgrà una pausa di combat valaivla, hanno gli Stati Uniti e l'Iran saeta insieme l'autra in la via di Hormuz. Il militare americano comunica sulla piattaforma X che saia sadusta contro attacchi iranese che saia beci provoca. In saia taccia per se difendere tuccia trant router le aus da partenza da rakete e droni sco era centrale da comando. L'Iran dall'altra parte comunica che gli Stati Uniti saia taccia una petroliera iranese ed in ulterior bastimento. Teheran rinfaccia a Washington d'aver violato la pausa di combat che vala da più redondo in mais. In Drecira ha declarato illegali i dazi temporari in imports che il presidente americano Donald Trump ha proclamato. Con i dazi da 10% ha Trump surpassato le sue competenze a declarare la Drecira per il commercio internazionale a New York. Purtroppo aveva 30 router il Stato federativo di Washington. La reggenza può fare ricorso. Già il febbraio il Tribunale Supremo declarasco illegal dazi speciali in imports decretati dalla regenza di Trump. Sin quai aveva la Ciasalva decis novs dazi da 10% basant sin in altra base legale. Ier sera tard ha cominciato la pausa di combat proclamata dalla Russia in la guerra contro l'Ucraina. La pausa di combat unilaterale doveva valere oggi e domani, quai per vedere la parada militare tradizionale a Mosca per riguardare la vittoria dell'Unione Sovietica contro i nazis della Germania. Se tutti i combatti venivano proprio interrotti, non è ben chiaro. Era l'Ucraina a proclamare quest'emni una pausa di combat unilaterale che è in vigore il martedì sera. Per ed quella, naia la Russia intanto ben riduzì le attacche, uscì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. En la Bulgaria è il victor delle elezioni parlamentari dell'avril Rumen Radev veni nominà primi minister. La presidente del Stadi, Iliana Jotova, incumbenza ufficial ma in Radev de formare in reggenza. Radev, il politico pro-russa, messe insieme in lista con sie nominazioni per i ministri e le ministre in sia reggenza. Il Parlamento ha de decidere oggi da parte le candidature. L'avril aveva la partita da Radev guadagnà le elezioni parlamentari con 44% delle voci e tenne uscita in una maggiorità assoluta in il Parlamento.
1: La meteo.
2: Oggi si dà sulle lieve per grande parte sic, qua e là poi darsi in gulzurandi il probabil en il mesaug. Comparaglia con ier e si oz in zig plicciaut en la regiun da cuira pon in squintar con 22 graz en sur selva 37-25 ed en lenge di notte con 30 graz.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Al 22 bunura dels 8 de mai ses passa les 8 ese i da Bepax ci dijen usce bel grazie scoel.
5: Merci, merci.
4: E qua fin già de spus ses santons. Udo Jürgens. Quai nos sempre vert de dots. De leina interi d'intrat lura vers vanci passa les 8, ma presentani era un altra versiun de quella canzun che vona vavet usce a craia a momai dudi. E sono le dine scene, bel eschat cunno, bundi. Bundi.

0: mia chanzun preferida.
1: Mi nome è Andreas Gabriel. Una de mias canzuns preferidas è Il Clam de l'Ura, de Dermon Cantieni. Il text de Artur Caflisch riguarda de vivere il momento. Divisi bels moments musicals con RTR.

0: Expert del dì.
1: Alle Eurovision Song Contest. Sul programma da martedì fin sonda, prima il mezz finale, l'ora sonda al grand finale. E per cui naturalmente c'era d'una del c'è qua pro no tema. Oztatlana unda question per verz ci angudegna avant 60 ans. Udo Jürgens e lancia sia grande carriera con un da quest grandissim hit, lancia sia carriera con Merci Chérie. E per l'anniversario di quel hit compara ot un disc exklusiv kun Versions live in de Studio, ma in differentes Versions eher dels ultims Dezennis, sei quai in Franzese, in Gleis, Italian, Spagnol, ja punt als Spezial oder sin quel disch sco bonus da in a Version in Giapponais. Si quella nasa qua pront, hai tatlaina in per tuns, la qualità nöschi buna, ha punt alles in pein più veglia. Tatlaina. Chérie,

Directamente giù di La Plata, merci chérie. La sempre verde ci fa oggi festa per il 60 anniversario. Qua puntate là in giapponese, ma hai, non te line, l'originale. Qui è Udo Jürgens, merci chérie. Non sempre verde di.

0: Per in bel vende di bonura Taylor Swift qua pro RTR Stadtles Ottimezza Olivia Christen sta ci città da nuf.
1: L'Ospital regionale Surselva fa l'on 2025 da mai in perdita che speciale, qua scrive l'ospitale in una comunicazione. Sotto il stric è resta in minus di 1 milione francs, comparagli con i minus da 3 milioni l'on avant. La regione in entrada spli autos ed effects unix che pertocien las tarifas. Se la Svizzera avesse votato alla fine d'avril, fis la legge davanti il servizio civile venire accettata. Per l'iniziativa, nadine Svizzera da 10 milioni è diventata stretch con una situazione da pat. 47% die, 47% na, come sa la prima ricerca dell'Istituto GFS Berna. La situazione di partenza dei glacieri svizzeri per la Stato è nausa per via di una protezione meno buona. La regione, l'avril e il maggio, in smeserà in quarto più poca neve che normalmente sono i glacieri, come mostrano le date di Glamos, la reta mesurazione dei glacieri in Svizzera.
2: La meteo.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vic in la regione.
0: Questo venerdì è vero sulle livi, per grande parte resta il sud, qua e là poi dare un po' pluvia, vaglia postutto per mezzo. Le temperature oggi percorre i contorni fino a 22 gradi, in surselva fino a 21, e di notte di notte dai oggi 30 gradi.
2: RTL, credibile e simpatico.
4: We were staring down disaster, that night we almost called it quits.

Scetta la radio, meina tras li storgia da musica. Scet canzuns davent un grands hits. Ed è l'ora per la perpetna d'art. RTL. Perché la musica è da casa.

Uschè tunnel la nuova de Deilin Alistair, la giuvna de Turic con Blue Light, qua pro RTR, heis dure una cis dodara amo de più. Questa musica romancia Simona Caminanda torna. Buon dia.

0: It's Snap.
1: Las novitats da RTR.
2: All'Ospital Regional Sur Selva face il 2025 una perdita che però pli piccina che quinta. Ed in ricerca sette amnas avant las votazions mossa per l'iniziativa na dina svizzera da 10 milions in a situazione da pat. Come dus il tema sots las nov, mio nome è Olivia Christen. Bienvenue. L'Ospital Regional Sur Selva face l'on 2025 da mai in perdita che specia, qua scrive l'ospital in una comunicazione. Zot il stric è resta in minus da 1 milion francs, comparaglia con in minus da redond 3 milions l'on avant. Le svisnanca sportadras han stu contribuir claramai pli paugs da ners, anc 1 milion, empeda 4,2 milions sco l'on 2023. La ragione è in entradas pli autas ed effects uniques che pertocen las tarifas. Il domber da pacientes e pacientes stationar sera stat circa medem il tractaments ambulanzen augmentats leva main. La situazione finanziale restia difficile cun sons per via de investizions necessarias. Se la Svizzera ves votala fin d'avril fis la legge da varti il servizio civile veni acceptada con 52% tie e 40% na. Ter l'iniziativa na dina Svizzera da 10 milions es intant strec con una situazione da pat 47% tie e 47% na. Quae mussa l'en prima recercia dall'Institut GFS Berna en vista las votazions dals 14 de cercladur. Domandan ins redond de 9.200 persunas durant due semnas la quota da sbaglietter plus minus 2,8 punts procentuals. La situazione da partenza dals glaciers svizzers per la Stadz è nauscia per via di una protezione main buna. La ragione, la vriglia del Matian ins mesera in quart pli pauca naif che normal mainz nils glaciers. Sin singuls glaciers e la coverta da naif si zon du scesa tiglia schuang mai. Novs records negativs dati tra ils glaciers pers e murtel en l'engiedina qua mussan las datas da glamos la raita mesirazium da glaciers in Svizzera. Calculas in tot ils glaciers e il deficit de naif der 25% comparlia con la media dels ons 2010 fin 2020. La Commerzbank vol persuader ils investurs din avenir autonom cun reducir plazas e fina miras de gudogna ambiziusas, quae en vista alas ambizions de compra tras la banca italiana Unicredit. La segunda grande banca della Germania, che quotada la borsa, vol stricciare in fine il 2030 ulteriores 3 mili dallas total 38 mili plazas per diventar pli profitabla. Il commenzamento dell'on aveva la banca già annunciato a stricciare fin la fin del 2027 3.900 plazas. La Unicredit controllesce già una quota di abbonamento 30% della Commerzbank.
1: La meteo.
2: Oggi si dette sulle lieve per grande parte sic, qua e là poi dar singuls uradis il pli probabile è nel mesauc. Comparaglia con ieri si oggi in sic pli ciao, ten la regione da coira pon in squintar con 22 grads, en sur selva con 17 fin 25 ed en lengi di notte con 13 grads.
3: Qua in stades les novitats.
1: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Una scena al microfono venerdì al 8 di mai. E sforza per Blair semplicemente normale venerdì, sta su, il lavoro, o se vede il secondo caffè. Ma per Blair Sotters è qui di un da festa. Posto con auguris, vene ci feroz, per ci, e tu diventi sco prossimo.
1: RTR. Da nous, per vos.
4: Billie Eilish.

0: Will Smith, pisera pel schlanch ot venderdi als 8 de mai, ci disindi de feste, ir per Madeleine de Florin spescia e la cumplisce al 65 avel anniversari. L'ora in giubilar ci cumplisce ot al 70 avel. Gaudi, gaudens, corai, alax. Ire del gratulain. Scoprossem Ignaz Kollenberg, el sta a cuore. Ire del gratulain appel 83 avel anniversari. Dusons pivegli es la Silvia Minic de Sous e la complice al 85 avel anniversari. A tot nostros giubilares e giubilars de dots, cordiale gratulazioni din bel di de festa, blera torta, blers regals e bleres visites. Ci ci appensavi de des e elles do divet eroz a partir delles 12:30 prim al radio e più tard l'ora parte dell'ar da vos in rtr.ch.
1: Presentado il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoingiardina.ch.
0: E può bene esserci a voi se siamo in cerca di un regalo un po' più speciale, allora telefonai per la nostra tazza, il regalo d'anniversario non lo c'entra 20, 25, 30. Ci l'hanno regalato la nostra cupina, la nostra tazza, datosa in telefono. Non lo c'entra 20, 25, 30.

0: La cupina, quella è pronta qua per trametter, ma lungo viadi ne fa la oz, la sua cupina. Alla resta nempe a cuore. Al telefono, Ottilia Colamberg, ci vesi gratulà. Buongi, don Ottilia.
1: Buongi, io vesi gratulà o buongen a mio uomo Ignaz Colamberg, a cuore che festivesse oz, si vocionta traisava l'anniversario. In nome di mai e mie figlie, culas trais beatias.
0: Ci al giovisà da iantar, Sir Ignaz?
1: Oh, el di mai, c'è quel vuol.
0: Nanca per l'anniversario?
1: Io fec, quel che io maneggio.
0: Ah, quasi er buon. Può dare una savaira o è una sorpresa?
1: Oh, tu vai non va facim. In Bersau vai io in fuor.
0: Wow, buonissimo. Don Ottilia, qua è tu una bain per il dì da festa del Ignaz Colamberg da Cuore, ci complisce l'83esavo l'anniversario. Auguri sprel vai na er ciuf per posta, l'ora tatlar oggi domes dì da vende les due di mezza e qua l'ora in a sorpresa con la musica. In bel dì, Don Ottilia, grazie per il telefono.
1: Grazie, fece di BG.
0: Arrivair.
1: Adios, bye bye.
2: La cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch. She's crazy like a fool.

0: Am bun, quelle, dovre crede.
1: Ma il per quai dai più motivi, la dine, oz però un grand motiv principal. Il dì della mamma, in domenica, forza, asco a nuova leggenda, tu già ir mamma.
0: E spero che altri sono qua di leggenda.
1: Le voglio dire, ven la magari altro?
0: Hai.
1: Ok, e tu ti allegri se da un piccolo gesto o una piccola sorpresa?
0: Bene, insomma, è una propria fortuna, cioè, io penso non mi c'è tanto vita mai, hai, con le robe, ma il dì della mamma è più quel dice, e penso vita mia mamma.
1: Interessante. Hai. Ma tu hai stesso un po' la faccia ci straluce.
0: Hai, no, sono. Ed è un dia speciale per noi. In mince casa.
1: Che ci significa il dì della mamma per romanzi e romanzi? Qua è un nuovo voglio sapere, che è una città ora, e qua è Dudine, e è mia mission. Ed ecco ci può con aiutare a fare una sorpresa super più alla accena mamma perché quella straluce era scelta tu, la Dina. La risposta e le occasioni dai per noi al radio fino a mezzodì.
0: E tu ci fai il dì della mamma?
1: E non amo ponderare, sto a dire.
0: Ok.
1: E sono in spontaneo, ma arrivi spontaneo a fare la buona sorpresa.
0: Ah, appunto, quando hai botto il più... simpatico.
1: Buona scelta.
0: In vince caso, già vi già in avanti per piacere con RTR e Elias Zuzeus. Ci va con voi per la mezzodì. Ainte, messo la dina scena. Non gli piacere a cominciare questo venerdì in nostra compagnia. Sta ben efficiente alla prossima.

On top of the world, si som la terra. Imagine Dragons, les 9:31. Il venerdì va nu avant bler qua pro RTR, lanciar rundo dus del Cechauses, zurdar un grazia fitch, ans preparar fin già un papal di della mamma in domenica, e sornir una piccina in vista in una concorrenza da teater a Turric, in già c'è dus romans, sono involvati. Piccina emitur, piccina lingua, grand program, qua es le divisa oz pro RTR, Romancia, Belchens Five de Compagnia, al microfono Elias Tuzeos. Bon dia. E ci ves pensa? Ci ves pensa? Cus di comienza? Sco ci tocca, in venerdì, con Britney Spears. Oops, I did it again.

Quai non è solo del resto stata nuova musica romancia. Piccian malheur da mia vars ci sei. Nova in lancia era una nuova runda c'è ciausas. Ils cevazzins, questo c'è davanti, fingiavi rtr.ch. Ed elles fingiavo ossa qua fare una piccina prognosa. Ci sguaras in questo cevazzins. Fin cura ci spodes sciliar questa runda. E già ossa forza dus efnes. Schiltz. Donald weinst da mai. Weinschün, lan dir als weinschün da mai. Ekrai, a bütart fin lura schliavet vocala. Ma cisa forza funktione rotz. Es una wert per vossa soluzions. Neu wein qua in knapp 4 minuts, tschi ciao, s'es runde dus.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. Piccine mitur, grand programma e par de quelle sinclair nos quiz quotidian.
1: C'è ciausas.
0: Weinschfranks, später noch zentel Jackpot. Essa. Und come sie meint, es kann magari eine piccine Motivation finanziale, ma innovabe per quella. I dair la Motivation de mosare la romancia, vossa savuta, vos intellect. Ci es quella persona ci batte fin già in runde due solie. Quai podesset vo esser? Ter lai bain, no cerciain.
2: La ciaussa ne è bec pli moderna. La ciaussa è greva. La ciaussa dati in differentes colurs.
0: Una ciaussa ci non es più moderna, ci des greva e ci dà in differentes colurs. Se avete un'idea, telefonai ossa 0800-20-25-30, linges avertes 0800-20-25-30. Ci vuol rompere il ghiaccio. Fino a se ne è magari quiet. 0800-20-25-30, non c'è una ciaussa, ci non è più moderna, ci disgreva e ci dà in differenti colors. Proposta numero 1, RTRC Ciausas, buondì!
3: Buondì, Sir Elias. Provo a rompere il ghiaccio.
0: Hai, ci sei al telefono?
3: Tina che danno, buondì, Elias.
0: Dona Tina, grazie per rompere il ghiaccio. C'è nobel.
3: E ne pensa al tappeto, al tappeto che si sdraccia e qua ci dire più botte, vegli.
0: Allora, il tappeto per stare la sura o questo vi la parait?
3: No, questo è la sura.
0: Hai, also, hai.
3: Io per terra, qua ci vive più botte, il tappeto da sdraccia.
0: Non sono più moderni, sono greves, da in differenti colors. Donatina, non cominciai qua con una buona proposta. Also, rompere il ghiaccio qua va un po' di. In non è la soluzione, è stata una grande sorpresa, ma Donatina, grazie.
3: Bel Dio,
0: Ruquaida. Stessa da. Mainz, grazie.
3: Arrivai.
0: Ci vuol provare con il prossimo 0800-20-25-30. Una ciausa ci non è più moderna. Ci desgreva e ci dà in differenti colors. Il tappeto va in Dudi e se vuole l'aivet, Dudi ne forza mo. Und du sortest Propostas. Das ist doch interessant, das ist wo. Kun Weinsch, Franks. Es ist doch schon, ein Telefon, es ist magari knapp. Was ist deine ultima Chance? 0800 Weinsch, Weinsch, Cinch, Trente. La Ciausa non ist più moderna, es ist greve, es ist in differentes Colors. Il tapet va in Dudi, non ist. Se wo weit mo idea spontana, e leibet. Mosaremo vos intellect. Ultima chance.
1: C'è ciausas.
0: Una runda compacta, ma qua piglianer al jackpot crash noi vai da mani in avanti e ci sasci da un dos telefons de più, ne?

see clearly now. Jimmy Cliff, qua es musica per in vendita, qua es musica per questa bella ora, ce no vai, no? Se sa vai, bet, coci no ben un ottimo imbelir, coci di, nempi con un grazie fitch. Guarda per sales desch, vai no qua, oz pro RTR, da c'è il grazie fitch, oz senza un grazie fitch pre-registra, che vuol dire, ce no drivin con la sportes, a vo, ce l'avete fare un spontan grazie a Fitch. Al meglio di restare l'andervia, ce l'avete fare quel complimento live al radio e se voi l'avete, ce l'avete mettere un piccolo flors davanti a casa alla persona che voi già avete grazie. Ti meno, restare l'andervia per fare insieme con RTR un bel gesto, grazie a Fitch, qua passare le 10, qua per le onde romances.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La coverta da naiv che protegge il glacier è attualmente nell'intera Svizzera Memia Satiglia ed in la Gronda Britannia siamo in una gronda sconfitta per la partita del Primo Ministro Keir Starmer per le selezioni regionali. Come dos dels temas, oz las deish. Mio nome è Olivia Christen, bendi. La situazione di partenza dels glaciers svizzers per la Stadt è nauscia per via di una protezione main buona. La regione, la vriglia del Matian in smeserà in quart pli pauca naif che normal main sin ils glaciers. Sin singuls glaciers e la coverta da naif schizont u scesse tiglia sco anc mai. Novs records negativs dati tra ils glaciers pers e murtelle in l'Engiadina, quae mossan las datas da Glamos, la reit da misirazione da glaciers in Svizzera. Calculas in tutti ils glaciers è il deficit da naif del 25% comparaglià con la media dels ons 2010 fin 2020. Dalle elezioni regionali e comunali in la Gronda Britannia si è una grande sconfitta per la partita Labour del Primo Ministro Keir Starmer ed in boom per la partita de Dret Reform UK del pionier de Brexit Nigel Farage. Sventre quinze adumbra radunt in terz dels 136 districts electorals an il socialdemocrats de Labour pers de pli che la mesadat del sitz dem finossa. Reform UK ha guadagnà de pli che 350 sitz. Ed era ils conservativs oppositionals an pers 160 sitz. En la guerra tranter la Russia e l'Ucraina renfaccian las duas partidas da nova main in a l'autra da vair contrafaccia la pausa da combat che ome duas partidas an proclamà mince mai unilateral. Il Ministeri de Defensiun russa annunzia che in sei neutralisà la de maun baut de pli che 260 drones ucranaises per vide las attacces an inserà temporar main tre des plazes aviatiques en il sit de la Russia. Il president ucranais Volodymyr Zelensky ha declarà che trupes russe Russes ein attaccia la noc bases ucranaises. La Commerzbank vuol persuader ils investurs din avenir autonom cun reducir plazes e finamiras de gudogna ambiziusas, qua in vista alles ambiziuns de compra tras la banca italiana Unicredit. La segunda grande banca della Germania, che quotada la borsa, vuol stricciare in fine 2030 ulteriores 3.000 dallas total 38.000 plazes per diventar pli profitabla. Il commenzamento dell'on veva la banca annunziada stricciare in fin la fin del 2026 3.900 plazes. La Unicredit controllesce già in una quota di buonamente 30% della Commerzbank.
0: La meteo.
2: Oggi si dette sulle live per grande parte sic, qua e là puoi dar singuls uradis il pli probabile en il mesauc. Comparaglia con ieri si oggi in sic pli ciao, ten la regione de Coira pon in squintar con 22 grads, en sur selva con 17 fin 25 ed en lenti di notte con 13 grads.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di, mes radio.
3: Piccia lingua, piccia nemitur, ma un grand programma e magari grandes emozions. In pustucci nom, grazie Fitch. Nostra rubrica del venerdì, ozza moda spontana, ci voleva dire in grazie Fitch ad una persona, in combinazione con un piccolo flors, c'è un'altra metà in quella. Ci luda. Qua vos moment, las 10:15, kurz davant, podevet vo telefonar qua live, per quist gest simpatic. Mes nom Elias Tuzeos, bundi Romancia.

Mincha venerdì da qua prerte era un moment special. Un moment in cui c'è voppo da dire grazie a Fitcha din Cün live al radio. Grazie per il sostegno con farci asada. Grazie per verer dal Zufans. Grazie per l'aiuto in Jurt. Grazie per essere una buona amica o per essere un buon amico. Se non mangi grazie per essere qua. Se volevi piazzare un tal grazie a Fitch live al radio, se l'ora telefonare ossa, per dir grazie qua pro RTR, non penserai in MP, c'è quella persona survegna eremo un büschel flors davanti us casa. 0800 20 25 30 è il numero del studio dove dovranno per simples plets ad una persona che voleva dire grazie. 0800 20 25 30 è il numero ed RTR sera per un büschel flors davanti us casa della persona che voleva dire grazie.

0: tonight.
1: Mincha, venda di qua praerte er in quarpa salas deje un bel moment de surprise.
2: RTL regala per vus. In grazia Fitch.
3: Grazie Fitch al palc per dir grazie, per salutare d'inciun, per ringraziare per la compagnia, il sostegno, per una buona relazione. E non vanno pronto al telefono in cui ci vuol dire grazie. E qua è di una persona ci des ben giusta in vicinanza. Ma lasciamo declarare il svessa, John Darms è all'apparato. Buondì.
4: Sì, beh, fingi, fingi.
3: Sir John, non stanno per declarare, Craia. El dice a ci grazie Fitch.
4: Io dico la mia donna grazie a Fitch, a svar buon per veda che hai gito le momenti di mangia, lezze tutto in altre cause, l'acqua che vai per tutto ci c'è altro. Mm-hmm. Qua è per quel 54 anni che non si è sempre, che la seguita da rinna che pensi per me, che ho fatto tutto insieme, ne ho già pensionai sono da gicci, avrà vai a una so una dina c'è quella spinge la busca fece della capienza per quei a se i secoli sono andata laggiù il 23 in accident a dire quella morte la nossa a dire adesso fa con quei maci flores a gietella tutti di atras vino mon a quei dominienze sono
3: Sir John, la donna es er a casa, non?
4: De, aber er in altra stanza.
3: Also, qual è il fatto? Ha detto, ok, dai, lo so, sto stesso.
4: Io sono preso il telefono, aveva incetto, lui si è la venuta si riesce, se va a dire, se sono sti primi momenti giù do.
3: C'è flot, per cui flot se lui, ma è la giusta a parlare la radio, la donna?
4: Lei è in cucina, te lo la radio, sai, se mi genau, se è.
3: Oggi è flot. Sir John, se loro tramettano quel Puschel Flores per questo fitch bel saluto per la donna, hai, è che non stanno qua aggiungere. Grazie per il telefono.
4: Grazie per il telefono. È una dina che ho 54 anni. Avevo 54 anni, la carezza è una dina che ho.
3: Wow. Qua è il boot. Da blare e blare. Sir John, grazie fitch per il telefono, Adele e della donna, tutto il buon ed una fitch bella fin d'efna.
4: Che bene, grazie a tutti. Grazie fitch. Adieu.

con RTR in venerdì. Als od de mai. Er qui qua, musica. Pels raz de solai ci splendu una not. Ciel blau, upside down, Jack Johnson, RTR sull'Uralia. E crai qui di. Ne sei

0: Las 10:30 RTR.
1: Il Challenger.
0: Avant. Dus efnes. Se non sbaglio, ma ne rapporta qua. Ozzo spottedlar live. I va per Pascal Gamboni, ci presenta il più nuovo album Mia Barca e qua è Oz a Turich, entro Helsinki. A partire dalle 9 sono questa sera Pascal Gamboni con Valeria Zanker e Res Corai, live musica da sia più nuova opera Mia Barca questa sera a Turich, entro Helsinki a partire dalle 9. L'ora modusa vis per daman, un caffè romance a lui daman a Wesen, organizzato dall'Unione Romance a Rezia Bassa. Daman la va a mezzo di, le 9:30 la caffetteria Sankt Josef a Wesen. Daman era organizzato una Unione Romance, nempe dall'Unione delle Romance e dels Romance della Bassa. L'annuale Unione URB a partire dalle 9:30 a lui daman a Turich pro Maler Schaub. I da un referat dell'ambasciador Jasper Sarot, i da mangiatives e bevrondes e s'inclea daia er in scunters con la compagnia Romancia. Tot les infos davart tot con les occurrences via challenger.ch.
1: Il Challenger.

0: Musica romantica. Bibi va plan cubus de metal. Piccina mitur, piccina lingua, grand program però, quais nasa divisa oz. E quais a feir per una occurrenza questa fin defna a Turic, dals ot fin als 10 de mai, nempe a partir de oz, allo ant il Teater Neumarkt, il Play Festival. Trais dies vengen celebradas autures, regissurs ed actures de l'intera Svizzera. Ot texts de teater sun nominats in la concurrenza Play, ci des un premi de giuria, e quest text an er la chance sun un premi del public. Tante als ot, texts nominats, es er text Archiv, dat Asa Henry, a text, quel es er fin ja nu premia col premi Svizzera de literatura 2026, e presenta al Play Festival ven un extrat del text dat Asa Henry, e da Bischaun ca Paul. Con el ne ha potuto telefonare avanti l'emission.
1: Questo è il mio nostro e lo siamo al Pina Cazzua. Qua è tre giocatori ed è tre idiomi. In su Silvan, ad in Putè, ad in Valadr. Essere si tre generazioni stat a bap, a figli. Ad el, vai a ciò giocare il tat col te su Silvan. Ma per qua è lo si avvisavo che avvenne con ella giù il Teatro Neumark a presente il talk.
0: Respectiv, un extrat da quello. Asa Henry racquinta il text dalla ierta d'una lingua fragmentata, cioè un paur da in avant a ses figli e da traumas tante las generazioni in l'agricoltura da montagna. Il protagonist del text reflectesce sia rolla sco archiv del bab, del silenzio e della contrada alpina. Scià quai non è motivo vonda per visitare l'occurrenza, scià l'ora ven eramo pro al romanc.
1: Oh, io non è il sindai, son si c'è romanci, non è il giutrici, il teatro noi, Mark, scià, questo è questo che è il giutrici, non torna da un gran peda, avesse non è ciappo, non damarà, si c'è romanci, giutrici, ne esce a cai genitori, scan a fons con giutrici, spesso ne forse fa attenzione in qualche che vieni presentato, si c'è romanci, il teatro noi, Mark.
0: L'occorrenza è questa sera le 6:30 e se lo domanda c'è chance ci hanno da guadagnare con quel text, dice Bischanka Paul.
1: Also, io sai a buddì, se vai a buddì, io sa mai che noi sono in sulle, né io sono in sulle, sulle persone che sono likes, cioè se io avevo messo in questo. Le concorrenze su questo teatro da Basel, a Berna, sai, da Tono, adesso sai, vengono ad essere top profis. Adesso sai, c'è chance che non svain, ma io credo che è ben importante. L'importante è che lei al finale, questo meglio stos, che non svain presentato.
0: Il Play Festival, il Teatro Neumarkt, 8 texts del teatro nominati per un premio, al finale è questa sera. Er con in text romanzo di Asa Henry. La 6:30 questa sera nel Teatro Neumarkt a Turic con runda de domandas da vola presentazione.
2: Mesti mia lingua.

0: In 10 minuts es las ündes RTR livet. Chichi vive. I mezz la città nutil dovre magari. Chichi vive in lös pü perifers, forse un pa de pü. I va az per l'auto.
1: RTR Impuls.
0: Bibi va plan sur de la bellezza de una vita senza auto.
2: L'an passato sono ida un sicin massagevel con l'auto e zack, veva un bel gran cesti in la certera con la proclamazione da dario la patente dell'auto per trais mais. Plein disperazione e plein compassione per mais vesna e lamentata dot. Quanto ingiusto c'è qua es, ma co fece qua be? Oh, dolor c'è dolor, impossibile sarà qua. Curce il tempo senza auto è stata realtà, deran las disperazioni e dolors passadas. Mince rabda ce stice nani da pear alla polizia, sa confnu. Esser senza auto ma avvert un mont nov. Tot est tot ineada bler più simple e più pajaivel. Plein umilità am naes gobada ad una vita senza PS con bler BV, Bibi va plan. E na scoverti in quel tempo c'è la frescera non sto ad un esser pleina e surviv con ir più pac. Con la roba da stalla am jüde schon in tün ed insomma il certunion schler nuove in marsch sche la da spettarla in sich. E na scoverti in più quant floci des da dir col tren da l'umbrain fin minche di nevo quai tot in un di col mancantar trens e bus. I va bler più plan, clair, ma i da bler da più da scovrir e sentir sco ent il cockpit dell'auto. Qua in plagio Schebein, c'è una fin già ossa planizzata da rio il numero dell'auto per prossimo invierno o da libera volontà. C'è bel da branclare una situazione, c'è il commencement e snuda condemnata.
1: Impulse.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La coverta da Naif che protegge il glaciers è attualmente nell'intera Svizzera Memia Satiglia ed in la Grande Britannia si mosse una grande sconfitta per la partita del primo ministro Keir Starmer per le selezioni regionali. Come dus del tema, sotto le indiche, mio nome è Olivia Christen. Bien-di. La situazione di partenza dei glaciers svizzers per la Stat è nausa per via di una protezione main buona. La regione La Vriglia del Maggi ha in smesirà in quart più poca naif che normalmente in els glaciers. Sin singuls glaciers e la coverta da naif ci sono uscese tiglie scoanc mai. Novs records negativs dati tra els glaciers pers e murtel in l'Engiadina che mossen las datas da Glamos la reita mesirazione de glaciers in Svizzera. Calculati in tutti i glaciers è il deficit di naif del 25% comparato con la media del zons 2010 fin 2020. In Svizzera tocca in radunce un 5% della popolazione per la classe d'entrata mesauna. Questa comparte è stabile da più 25 anni. Dati dell'Ufficio Federale della Statistica per l'anno 2023 mossen d'entant che dà grandi differenze in taifa per questa gruppa. Della parte sud della classe d'entrata mesauna sono 10,5% costi per abitare da applica 40% delle loro entrate. Della parte zura è in 3,5%. 25% della parte sotto della classe d'entrata mesauna non può beci pagare in expensa non speciata da 2.500 francs e la parte sura è in quella d'ont 11%. Per le elezioni regionali e comunali in la Grande Britannia si mosse una grande sconfitta per la partita Labour del primo ministro Keir Starmer ed un boom per la partita de Drech Reform UK del pionier del Brexit Nigel Farage. So entro 15 ad umbra radunt in terz dels 136 districts electorals an il socialdemocrats de Labour pers d'applique la mesadat del sitz den Finusa Reform UK a guadagnat d'applique 350 sitz. Era il conservativo oppositionals an pers 160 sitz. Per il sport, l'equipa nazionale del hockey singlatch sovint sostiene dell'America del Nord. Janis Moser, il difensore che dat per Tampa Bay e la NHL, ha sovint gli sverde per essere della partita al campionato mondiale Turici e Friburg che comincia il 15 de maggio. Tampa Bay è nominato in cruda ora dals playoffs della NHL e l'ottava al final. Moser è il sisava giocatore della NHL che sostiene l'equipa nazionale svizzera del hockey.
0: La meteo.
2: Oggi si dà sulle lieve per grande parte sicch, qua e là puoi dar singoli urani il più probabile è il mesauc. Comprare con ire sin sic più ciaut in la regione da cui rapone squintare con 22 gradi in sur selva 37-25 ed in lenge di notte con 13 gradi.
1: Quai in stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni c'è in rtr.ch.
3: Pitchen gest ma grande significazione. Domenica è il dì della mamma. Minciuna e minciun varrà acce le idee quanto importante quel dì è e ce ci può fare per la acce mamma. Non vedremo sa in per tutti un dì, ci dodini la prossima mezz'ora e presentare l'ora una spurta ci potesse imbellire il dì della mamma. Da voi. Mes nome Elias Tuteos, buongiorno a questo qua è Ice Closed, Mimi Web, belgische Kunde.

0: Questa domenica, il 10 de mai, voi sapete, è il dì della mamma. Un dì, una ciascun, ci abbiamo e abbiamo dovuto per dire grazie a loro mamma per tutte le grandi e piccine robe che le fanno per noi. Quelle ci parano, le inclare magari da sai. Non voglio sapere, in vista del dì della mamma, che significazione quel dì ha per voi.
1: Per me il 3 maggio, il dì della mamma, è cioè, per noi figli, il dì è molto più importante perché senza la mamma non fosse in sé. Ed è già cioè, un'esperienza che non si vede e già un'esperienza grazie cioè, per tutto quello che ci può dire. Eh?
2: Ma il dì della mamma è per dire grazie alle mamme per il grande lavoro, per la importante peccia che le mamme hanno in nostra società e nelle nostre famiglie.
3: Il dì della mamma, ma per me non ho un valore. E c'è un momento bello di aiutare con la famiglia e ci deve un po' per fare raps. Ci spiega quei tutti in un dì.
4: Ma il dì della mamma è un dì molto importante, c'è una spesa in un'altra città, le mamme prestano durante tutto l'anno per la famiglia, per tutta l'organizzazione e può essere ringraziabile a mia mamma per tutto il lavoro che la fa.
5: Quella in B&G è di fare presenza che le mamme fanno per una prestazione se vengono da voi le culisse, il discorso, con più energia e carezza 24 ore gassate che le sono presenti ed engagate per le nostre famiglie.
6: Ehi mamma, ti hai slumnera. La mia donna che hai dato, ehi mamma, io le dico ciò. Dico che ho carezza il tuo, che ho carezza il
7: tuo. Ci vengono da benissimo a spettacciare per la vostra mamma?
1: Amor, aiuto e senza altro sostegno.
8: La mamma ha patrono se non essere. Della mamma in Zadini, non si potrà essere, rispetto della mamma.
1: Mia mamma è la madre perché c'è tutto il sostegno che deve poter perdere, tutto l'amore che deve poter perdere. E semplicemente è la madre perché c'è un quiet, c'è un altro grazie ad ella.
3: Ella è una coppa per noi, c'è una domanda, c'è un triste, c'è una buona luna, però c'è una nostra luna. Ella è una coppa per noi. E ha una oralia per te per noi.

The One può essere vostra mamma. Surprise per una mamma. Qual è qua sporger? Domenica è il giorno della mamma, domenica è il 10 mai. E se voi non avete mai idea che fare. Non va qua al fitch simple, che voi potete però combinare con altre idee che avete fin già. RTR sporge le charte di salute digitale, forse conoscete quelle fin già, quelle potete voi trasmettere gratuite. Una, proprio una chart digitale, voi potete personalizzare il contesto e trasmettere il post digitale della vostra mamma. Ora viene però la parte importante. Tutte le chart che voi trasmettete fino al dia della mamma, in connex con il dia della mamma, quelle entrano automaticamente in una concorrenza per un grande e bel chavon in pli per una mamma. rtr.ch/salits se voi formulare una charta per il dì della mamma fin in domenica se l'ora entra la vostra charta e la concorrenza per non poter entrare ora la sorte in domenica alla fine delle gratulazioni e regalare un bel chavon plein ad una delle vostre mamme. rtr.ch/salits

0: Quater lavet RTR dis venda di las 11:31. Olivia Christen es rivada cu las novitats cuortas.
1: La situazione di partenza dei glacieri svizzeri per l'estate è nausa. La regione la vriglia del Matianins mesirà in quarto più poca naif che normalmente nei glacieri. Novi record negativi dati tra i glacieri perse mortelle in l'Engiadina. Tra le elezioni regionali e comunali in la Grande Britannia siamo in una grande sconfitta per la partita Labour del primo ministro Keir Starmer ed in boom per la partita di Drech, Reform UK, del pionier del Brexit Nigel Farage. Starmer ha intanto già annunciato che non si ritira più. L'equipa nazionale di hockey singlaccio sovente sostiene dell'America del Nord. Yanis Moser, il difensore che è dato per Tampa Bay nella NHL, ha sognato gli sverde per essere della partita al campionato mondiale a Turic e Friburg.
2: La meteo presentata a Folk, vostra bottiglia del Vic e la regione.
0: Oggi è magari sulla lieve per grande parte del sud, qua e là può dare singole razzate, il più probabile è il mesoc. Ancora può dare una far quinta con 22 gradi. E domani, sonda splendura sul lei e da be pacas nuvole da cumulus.
2: Mesdì, mes radio.
0: La Villa Alva, a Molens. Quella non è insegna anche Alba. Sotto la facciata stoppano diverse colors. Giovanni Netzer, intendente d'origine in vers RTR.
3: A che c'è sto per noi è una grande sorpresa, c'è la ciaira fic colorata. Non sono già in da tungs in lilla fegn, in ocker c'è in calogre di terracotta, in verde intensivo, che vuol dire scienza ricostruisce tutte le calogre che c'aveva, c'è forse la ciaira più colorata in tutto il sorseso.
0: Ci sono i plans per la rinnovazione della facciata e per la casa scotale, da più in pax minuti qua pro RTR.

0: Love of the Common People. Musica de Paul Young. Tu dici qua pro RTR. In 17 minuti a mezzodì. Ed è stata un'azione spettacolare. Als Weinsch de Wurst, del Dumili Weinsch, la villa Alva a Mulenzi, è nuda spostata collegata per 8 meters e la stretta del Mulenzi è stata istorgia. In frattempo ha dato diverse renovazioni da dentro la casa ed ossa sta la facciata ante il focus della renovazione. Qui Stefano ha origine informata da tutti i plans. Federico Belotti è stato a parlare.
1: La facciata della Villa Alva è il momento zuppato da voce una blaccia che compiglia gli antichi biec. Da voce la blaccia vince l'uvro fleisa. Il spettore che insegna le spontanate e vede il smerlier il lente alle finestre. Veda la facciata pendent sedels con instruzioni scu tractar la surfaccia. La renovazione della facciata è neida planisata minuziosa manch dei Giovanni Netzer, gli intendanti da origine.
2: Gli euseci inzo per scrutola c'ha inzo l'uvro quel scalpelve della facciata per capire se che l'inscu c'è la vusevore neida. A che c'è sto per noi che una grande sorpresa c'è la c'era fitch colorata. Non sono già in da tungs in lilla fegna, in ocker c'è in calogre di terracotta, in verde intensiv, che vuol dire scienz ricostruisce tutte le calogre che la c'aveva, c'è forse la c'era più colorata in tutto il sesso.
1: Uscegli c'è il nome Villa Alva, sto forse ne riponderò, si va la renovazione. Fino agli atton, cozzan le lavori vede la facciata, gli anvierni vigna loro l'uvro davanti. Il plans preveien d'aver tutta fegna in radonte non. La Villa Alva due stavantare in museum e raccontare storie da pastiziers, da l'Otterman datli in caffè, nuova cinz possa gir ce cils pastiziers fabriciva in eda.
2: Che è in piccolo paradiso per tutti questi cianguigenti il dox. Il pastiziers grigiungs era in giorno mos, anche nel mondo. Beccengal per gli sgosti che producevano, ma anche per le forme delle torte che si avevano fatto. Che vuol dire, in una sfida viene ad essere, scusa vanno a interpretare che gli dolciams che erano da lezze sono fitch docs, scusa vanno a interpretare che gli per il nostro centenario.
1: E producia due snare tutta l'acna manufattura. Giovanni Netzer s'allegra schon da poter raccontare storie scucella da John Jäger, ciò fabricia la Cesalva.
2: Io va in una grande fascinazione per il tema dei pastiziers, che gli emigranti che non hanno abbandonato la terra, che hanno iso all'exterior, che hanno tornato con le esperienze che hanno fatto e che hanno contribuito a questo fitchbler per il sviluppo del regione.
1: Alla prima badiglieta da dos l'indes de Dumang e nia era il presidente comunale da Sursès, Daniel Vasescia.
3: Che è un'ulteriore progetto che ci andrò a dare con quel museo, con quella manufattura, a quel ristorante che ci dà per la veia di San Paz di Gelgia verso la Nagiadegna e che va tutto in direzione ci, dalla Fegna Meira per Sursès ci l'ha davanti a una destinazione che ci è aperta, ci marcia e c'è tutto.
1: Finanziata vin la renovazione della Villa Alva con daners del man public, soprattutto dalla cira de monuments e da fondazioni e fautors privats. Dil 3,6 milioni di francs che la renovazione costa, mancia il momento anche un milione, o dec Giovanni Netzer. Dil comende sursès e fignosa vece anche nei da faccia la domanda per un sostegno finanziale per la renovazione.
0: Vai vedvo forza un po' bonder, davvero als Murs in See Alps e sotain la color. Edels plans per la nuova facciata. RTR.ch è l'adresse.
4: Mesti. Nia lingua.

Es ist der Lavamedzdi pro RTR, ein Pitch-Emitur, con grand Programm. Ed in 6 Minuten. Bate fin già mezzdì, FC Lecqua, studio di radio, per Georgina Janchi, ci moderesce il magazzin de mezzdì, de venerdì als 8 de mai. Fin qua, romancia, grazie fitch per vos interesse. Giubisci un mezzdì agreabile, forse per razz da sulai, sin quella pelle. Mes nome Elias Tuteos.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Schletta protezione ils glacés ston jela stat cu una scina fina cozza da neif, sco o mai. Nigin glac su enter 30 ons svanesce la patinera artificiala a Mustè.
2: Si borab zentun, sto in spregnazza naua. Magari fosse il faliu liuc, coi ne sperdite per tots.
1: Cun conta, tiels meinis nigina Svizra da 10 milions tensiun all'urna garantida. La Gronda Bretagna elegia las perditas per la partida regenta Labour enormas. I elas 12 ja sun Georgina Janki in bi a bien miezgi. Schlettas vistas pils glacés svizzers en vista alla stat, sils glacés jai radun in quart pi pauc neif ca usitau la fin di un viern, quae muos il rapport de la reit ca fa las mesiraziuns glamos. Sin encins glacés e la cozza si finasco ammai gi Matthias Huss de glamos.
3: Wir haben deutlich zu wenig Schnee auf dem Eis. Dieses Jahr ist es so, dass wir vor allem in der Südostschweiz, also zum Beispiel im Engadin, Graubünden, aber auch im Tessin, deutlich zu wenig Schnee auf den Gletschern haben im Hochgebirge. Das heißt, wenn wir weniger Schnee haben, wird dieser Schnee schneller verschwinden, sobald es warm wird. Und damit beginnt der Verlust der Gletschermasse früher.
1: En Engiadina, sils glacés pers a Murtel, han ils specialists per fin registrau novs records negativs della cozza de neif la fin di un viern. Compariau cu la perioda dils ons 2010 to con 2020. En media dils ons vargai s'ensamfla d'anton il quantum de neif sils glacés e la parzura bernesa a del Valais. Dallas mesirazions de neif sils glacés tiei irui la luna de nus consumens. Resultats di index usse las novitats oz cun Maria Fiali.
4: La luna de las consumentes e las consumens in Svizra e la vrei sa meiorada le vet, quai so enter che la el mars ida marcanta maina na vos. Qua resulta dal index da luna de consum del Secretariat de Stadi per l'Economia SECO. Konkret sei l'Index d'Avri s'augmenta per 2,9 punkts sin minus 40 punkts. Malgra questa leva ricreazione, sei la luna de consum sin in nivell istorica main bass. L'Index ha il Mars con minus 42,9 punkts contengi il punkt il pi bass da pil 2024. Suenter l'incendi catastrofal a Cromontana e anche in ultim Svizzer en in ospedal en l'exterior. Il pazient du ai proxim emna puspe tornare in Svizzera, comunicesce l'Uffizio federal della protezione della popolazione. A riguard quest factur, na publicesce l'Uffizio in l'avenir bec prim in scemna cifras da vart nua che las unfrendas all'incendi sa chatten. Ragion principale per la registrazione delle cifre sei nomnada ma in stada la planizzazione per portare in avos las persones blessades. Las via fiers de la Jungfrau an transportal in prim quartal de quest on pi paux giasts. Rajum per quai sai surtut la guerra in Iran, sco las via fiers an comunica. Letza procuria per massa girtats in il marcia asiatic e per restrizions in taifr il traffic aviatic. Tras quai an las via fiers registrat 12% pi paux giasts che durant la medema periode da l'on avant. En tut ein bun 180 mili persunas visita il Jungfrau Joch dal Gené fin l'avril de quest on.
1: Mit einer exterior cun prims resultats e tendenzas de las elecciuns visi l'insla anglesa.
4: Per las elecciuns regionales e comunales in la Gronda Britannia sa musa una gronda victoria per la partida de la dreccia Reform UK del pionier del Brexit Nigel Farage. Una sconfitta per contro sa musa per la partita Labour del primo ministro Keir Starmer. Su Enterkins ad un bravar in terz dels 136 districts elettorals, an il socialdemocrats del Labour pers plica la mesadata al setz. Reform UK ha entad gudenia pres 400 setz. Era els conservatives oppositionals an pers 170 setz. Malgra quest resultat, al prim minister Keir Starmer annunzia che na veia becs a retrair. En la guerra tra la Russia e l'Ucraina renfaccian da nova main omadus paiais in a lauter da var contrafaccia la pausa da combat. quella han oma duas partidas proclamà mincha mai unilateral. Il Ministeri da Defensione Russa ha annunzia che saia neutralizzala da Mount Baut plicche 200 drones ucranaises. Per via delle attacche hanno inserrato temporar ma entrare in plazze aviatiche e nel sito della Russia. Dall'altra parte, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annunzia che truppe russe hanno attaccato la notte passata basi ucraine.
1: E in Emma, dat la nazionale svizzera de hockey se un prim giucca la VM de casa contro il Stati Uniti. De visur mar arriva d'Antoni Nulterjur giugador della NHL per da sostegno alla nazionale.
4: Janis Moser, il defensor che gioca per Tampa Bay e la NHL, ha servigli schwerde per essere della partita al campionato mondiale a Turice e Friburg che comincia il 15 de match. Tampa Bay è nominata ancora da ora dal playoffs della NHL e lo chavel final. Moser è il sisavel giocatore della NHL che sostenga l'equipa nazionale svizzera da hockey.
0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: E qua venza un pinau oz de mesgi. Na al credit personal a patinera ni jingla certificial pli a musti. Quai na del cusè de vishneunca ad ina purgida scazigiada ad uvrada fa sursta e in la suprastonza comunale che ves giavijau.
5: Poi ai veramente ina purgida che patoca si mi agliaut che in fostau ideal si vesen giù in votazione comunale e quede quai fostau al suled ver.
1: Nua che il meni del sovran è domandato delle prossime votazioni federali, cui va per l'iniziativa che vuol nigina Svizzera da 10 milioni di stati ciunconta, a grevgi, sinche vart, che la cupeccia.
6: Die Zuwanderungsdebatte die ist jetzt so lang. Wir haben so viele Initiativen über das Thema. Insgesamt haben wir ein recht gefestigtes Meinungsbild zu dieser Initiative, dass eigentlich die Meinungen eben recht gemacht sind.
1: Gi indils chaus di institut ca fac la ricerca ca nus udin eonons de mesgi, ma us in qual detagn da Laura.
0: La meteo.
4: Oz resti per gronda parzu jeiv, sporadica main podesi dar plievgia, guai, con sunt en la val mesauc. Las temperaturas maximales entranter vence 2 grads a Quira e 13 grads en l'engiadina auta.
1: In Magnet, che ha sur decennis carmalau mellis durante la stagione d'unviern de montale spettines die fan qual gir a pirouette, il glaccio artificial a musti. Os esel historia svanesce ordil catalog de purgidas, suenter il na del cusai de vishneunca al credit dat incoma in milions che ves druau personala patinera artificiala. In a decisiun che de bers a musti capeschen bo. Anja Furger.
7: 1,1 Millionen Francs wäre sie gestaut, dass ein Eilglatsch artificiell muss stehen. Das Parlament will bo konzeder kein Kredit, wenn per Part kapiu, per Part ebo.
2: Ich habe auch etwas zu tun, so ein Sprengatzen auch. Magari ich habe es selber lieb, aber ja, ich habe es gut an der Situation. Ja, ich schon probieren, ja, keine Sperrdite für tot.
8: Es ist eigentlich sehr schade, weil es ist eigentlich Bereicherung im Winter, oder? Wenn da Touristen da sind, neben dem Skifahren, ein Eisfeld, macht schon etwas aus, finde ich.
9: Ja, weil ihr laut Jukwell, an die erste Aussage der Decision der Wischnauke, als ein gottes Budget gejammt, per Fatjoja, gemeren, tschau allo, und das bei der Fahre, auch sei ein Budi, kann kein Glatsch, wenn jemand du Frau.
7: Eine Person, die Buga Piula Decision der Kusil der Wischnauke, ein Clemens Berter. Il ei alla suprastanza comunale e presidiesce la commissione de menage del Center Fonteuna.
5: Io sono ebo propri venus per derz che quella decisione c'è, io vai mai certiu che quel mondo dell'aua giù.
7: La finale è la decisione consiat contro sis vus e dina abstenzione stada fecce streccia. Naturalmente che il suprastant è ascia trompaus e da mai chi dà la patinera già da pi varga 30 ons.
5: Questo tenino viene più continuato con quella patinera qui per i nostri fondi, i nostri giuventini, i nostri hosts, naturalmente per il Schliet e per il Club de Curling. Qui è don. Noi veniamo, non vende flame, tocca se c'è molto, se la Lucman venus, non patinere artificiali. Qui donno.
7: Trumpaus, se il bumo della decisione scottala, può ben essere il agito del Cusel da Vishneunca.
5: Il Cusel, vede se di bien nus fai ne da zi della populazione. Poi è veramente una purgita che per tocca scimi agli altri, che è stato ideal, si vesen giù in una votazione comunale, no, che tutti avevano pro e contro, e questo è stato il suo led ver politico.
7: Teres Burigadola, presidente del Parlamento, ha davar quella proposta in clara, meini.
10: Us quindi scusirs e cusirs essen eledi del Pievel, ed jai nossa legitimazione ed è nossa obbligazione de prendere decisions. Also io kai boca, io sco presidente del Cusel, es cesen e scheia in moment di acco i sci knapp, lu votoin so auni nega, na io kai Minchin da nus cusirs e cusirs prens in fundamentals arguments kins a udiule sera in a decisiun e lui quella decisiun cavala.
7: Tenor ella agen la finala plirs motivs, sco per exempel il sauls curs da mantenil glatsch et autos grons projekts gestatten sin ruca muste, men au til na pil credit. La suprastanza comunala leva cur gleis curs per la sanazion da 1,1 milions francs cun in a part il godon di l'on 2021. In quai grau era il Parlament in altro meini.
10: In a maiorità del Cusei era l'ueba del meini. Accene mein, du essens osa metter della Wachwels Raps per la scuola, per ve lu in principi schon prefinanziau quella summa. Also lo ma vi lu effektiv ebbe per, je, per priorisa, cioi projekt a cioi importanza.
7: Fac ai, che il Cusei comunal a decidiu. Il glatsch artificiale muste ven bo sanaus.
1: Anton las dodis a dodis. La proxima votaziun del Pievel miet cercladur a situaziun da pac tier quei proiect ca vincion in temps discutaus pulit controvers. L'iniziativa della PPS ca vul nigina Svizzera da 10 milions. Vessan Svizzeras e Svizzers vujau la fine vrel vessi dau tutina bagies sconas. Quai se resulta dalla ricerca che l'Institut GFS Berna ha fatto per incarre arrica dalla SRG SSR. Il secondo progetto che vuol mi dà la legge de vartil survec civil fus pezza cop vignius acceptaus. Per de pli details c'è che sa e un shabige.mobilisa Milena Bassina domandau in dils chaus della ricerca.
11: Per l'iniziativa na ad una Svizzera da 10 milions u ernum neda iniziativa da persistenza tocque tenore il prim trend dell'Institut GFS Berna una situazione da pat. Vuol dir, i stes geras personas gessen set efnes ens la votazione sci e i stes geras na. Normal meint perden iniziativas con ir del tempo d'approvazione. Der Themas der Migration seien las Opinions per oggi affattes, que declara Lukas Golder del GFS Berna.
6: Wir haben viele Menschen, die eine klare Meinung zu der Migration haben. Wir haben auf der einen Seite Leute, die aus Souveränitäts- und auch ein bisschen aus migrationskritischer Sicht ihre Meinungen bilden, und die anderen, die eher die Vorteile von Migration sehen, die Integration sehen und Stabilität und Wohlstand. Und das hält sich eben die Waage. Insgesamt haben wir ein recht gefestigtes Meinungsbild zu dieser Initiative und es zeigt den Patt.
11: Les calculations del GFS müssen che persones che en poche fiducia il regenza accepten questa iniziativa. Gers del PPS e part del PLD del Center. Aktuell meinst du schon 47% sci e 47% na. 6% nun als Menschen deziis.
6: Unsere Daten haben wir bis jetzt fast kein Zeichen von einer eigentlichen Proteststimmung. Beide Lager sind ähnlich motiviert teilzunehmen und man kann vorstellen, dass eben auch beide Lager bis zum Schluss ihre Punkte machen können. Und dann gibt es gar keine so Proteststimmung mehr, weil häufig die Proteststimmungen entstehen, wenn etwas ein bisschen enttabuisiert ist, eine ganz neue Diskussion entsteht. Und ich würde sagen, gerade die Zuwanderungsdebatte, die ist jetzt so lang, wir haben so viele auch Initiativen gehabt über das Thema, dass eigentlich die Meinungen eben recht gemacht sind.
11: Ma perché va qui insomma? Il Partito Popolare Svizzera pretende che la popolazione svizzera va in limitata. Un argomento per è che l'immigrazione surcharge il spazio d'abitare, il traffico, scuole ed ospedali. Dall'altra parte va in argomento che la Svizzera è dipendente dalla migrazione per occupare piazze, per esempio la gastronomia o la cura. se il numero di persone in Svizzera raggiunge fino al 2050 9,5 milioni, allora veste in ordine iniziativa la Confederazione e il Centun di trarre in misura il settore d'asilo. E la seconda votazione nazionale il 14 giugno è una mudata della legge federale davanti il servizio civile. Con questa mudata vogliono il Cusal federale e il Parlamento garantire che il servizio da militare è la regola e che quede da più ostacoli per fare il servizio civile o se c'è quel diventa l'eccezione. Del 2025 è misura 7.000 persone che può l'ok per fare il servizio civile. Quasi il più numero di specie da questa possibilità. Del militare, derenque il stesan, passa 2.000 persone. Contro questa mudata della legge, è stato fatto il referendum e per cui decide in giugno la popolazione. Attualmente c'è 52% sì, 40% no e 8% non è mai deciso. Oggi è Martina Musso del GFS Berna.
12: Die Meinungsbildung ist noch nicht wahnsinnig fortgeschritten. Die Vorlage steht nicht im Zentrum am 14. Juni, man muss es klar sagen. Und das Zweite ist, wir haben eine sehr atypische Zustimmungsstruktur nach Regierungsvertrauen. Wer der Regierung vertraut, ist weniger deutlich für die Vorlage, als wer der Regierung misstraut.
11: La Kalkulation hat il GFS Berna fatto su un'incumbenza della SRG SSR e domandò a 19.728 persone in Fredosefnes. Il risultato è un spazio di sbalzo di plus minus 2,8 punti percentuali.
1: Asha vus lese un de pli details della ricerca, nis vus lese analisa tut en ruaus procentuales e amenis, nis in problem la ricerca GFS venza epinau sin nossa pagina web. Qua è tutto il Davos Magazine de Masgi per quest'emma che venius preparaus e presentaus da Maria Fieli da Georgina Janchi, producent John Giri Flip. Nus a nostras informazions a massa auter per tecla, leger, ameram, flens, scodina, con visita a nus in nostra pagina web, ni ben in qual audio a video e via nostra applicazione Play RTR. Tantone si gratta in quart vergaules dodis, toccan la mesa, accompagna musica, vostra pausa de mesgi a lu, se vu sudistir quals con ingi special oz ils oc de maig. Ci sa, forse che vies non croda in nostra hilarica delle sgratulazions. Pacifica pausa de mesgi, se vu sveis per grat preu plats a mesa, in fecbien. Appetit! Appetit!

potessi fare quello che fa Aprile con i giorni freddi, ti farei volare come un aeroplano sopra i continenti. Aprirei i polmoni a tutte le emozioni che mi fai provare. Siamo due canzoni dentro un DJ set sovrannaturale.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: A var anniversari, quais fin già magari al spiel, ma si deslura mo venderdi e del solai splendura. Nu venia crea bot na melder. Pilantora si surven eremo gratulazions live pro RTR. Charles Jubilars, Charles Jubilars, Speranza va a cominciare fin già bene vos di oggi, con tortas, con saluti, con brancladas. Noi continuiamo qua con Giovis Live al radio, scopriamo per cici a sonni saluti via posta e l'ora per cici sorvegniamo saluti via telefono e WhatsApp. Tanto per tutti i giubilari e giubilari, ci vengono le missioni, tranne la fine di quella, la buscia, la sorte per due buoni per il buon ingiardino a scuola. Elias, tu sei al microfono per voi, allegra. Al primo giubilare c'è da presentare a nome Gaudi Corai, Gaudenz Corai, e lì da Lax, a 70 ons. Dopo 33 ons conta Gaudi Corai da Lax al cor viril Ligia Grigia. La suprastanza del scon cantadurs gratulation già vision in bigi de fiaste da ambiars bials moments musicals e da compagnia. Qua non sono tutti già vius, per Gaudi Corai, ed è arrivata una seconda gratulazione. All'Ax festivesse Gaudi Corai si usia tonta a valdì de nascienza, tes amici dell'Ax gratulation da cor e grazie per tia compagnia, te survece in natural maniera per las buonas pizzas che ti fasa di ne puspai per nus. Nos divisai mo il meglio per il futuro e se le grande fa oz in viva con te. Un giovis musicale si nu plazza qua per Sir Gaudi Corai, cantato il cor virili già grigia, Jesus Dulcis Amor Meus.

Jesu, dulcis amor meus, cantada al cor viril, Ligia Grigia, per gaudi corai da lax. L'ora delle gratulazioni del 8 de mai, il 8 de mai celebresce Madeleine de Florin Spescia a Mustè, 65 ans, cara donna, mamma e tata Madeleine. Oggi sti 61 ans e qua esce sti festival. Nos gratulainati da tut cor e celebrando ci appassentai in BD con tai. Ti es restata una donna giovane che sabbia schina tata e carezza schina mamma. E grazie al fetch che ti hai con quai che ti hai, in orelia aviarta per nus tuts, e se gides non che ti mo pos. Mo mera magari era in teg de tai, gaude e lai sul visi. Buona sanadat, clece ventida pel futur, in carsa lit da tia famiglia con tes trais afons Simon, Flavio ed Angela, il seis beadis e beadies e naturalman tio Ignaz. Take a chance on me, dat aber al gewisch musical pel 65 avel da Madeleine de Florin Spescia da Mustè.

0: Con Take a Chance on Me ed ABBA ven la Madeleine de Florin Specia celebrada la giubilarda mustiaut 65 ans. Non fan in pass a cuera Ignaz Kohlenberg celebrescia 83 ans e non va in sordi posti qua pro RTR per essere Ignaz c'è d'asti preleer Carnazzi già 83 il temps gola bumo tir time o tir tuts e l'essere giuvigiato tutto bene. Cordiale gratulazione che ti possa dare ogni dici con velo e celebrare con tie sbeadias, con salizia e forse ti rincafesci con vicino il clau. E una bella vagina saluta, ma er oz, ava mezzdì, la donna di Ignaz Kohlenberg ci ha annunciato per la cupina.
1: Io ves gratulavo bugien a mio uomo Ignaz Kohlenberg, a cui era che festivesse oz, si vociante traisava l'anniversario. In nom de mai e mies figlies, culas trais beatias.
0: Oscella Ottilia Kohlenberg pel 83 avel de Ignaz Kohlenberg. Ed ossa s'incliamo la musica della gratulazion del vagin che ne plet avant. Quella vein in forma della canzon Il Paternies, cantata del cor viril alpin coera.

A tanti traisons celebrescha. Ignaz Kohlenberg de Coira Oze per il vaina du di paternias cantando al cor viril alpin, alpina Coira. Una gratulazione inscritta, sdascia preleremo. E loro lanciano qua telefons, whatsapps, tutto giù spontans. Questa è Diana Susch, a tanti cincions celebrescia Silvia Menic. Ciara mamma, nona e tata. Per te so tanti cinciavi l'anniversari, l'hanno tutti gratulati da cor. E non sei grande poter fare una festina insieme con te. Giovigiana te, cara mamma, amo blera zura sentire l'opcia con blera sull'ai, qua a far sciaina. Stinfs per tutti, sta qua in clamras. O l'era un bel cudus. Non è efficiente te, te so fanz Irena, Monica, Sonia, Noldi, Nadia, Ladina, con partenaris. Te so abbiadis Giancla, Ursina, Serraina, Jürg, Severin, Men, Duri, Beniamin, Sidonia. E te so bisabbiadis Xandra, Alessio, Alina, Mayra, Kilian, Leoni, Elina, con una gronda branclada da no tots. E del giovis musical per Silvia Menig de Susch, quel ven complì in forma da Engadiner Ländler Freunde, con Engadiner Schlawiner in Schottisch.

0: In 8 minuti è la luna, questa è stata un'intervista musicale plazzata per Silvia Menig de Sous, che ha 85 anni, che è venuta a celebrare qua l'ora delle gratulazioni e con cui lei non lanciare ufficialmente telefoni e WhatsApps.
1: Per vos. Con vos.
0: A moina vis per voi. Tant per tutte le giubilari e giubilari ci vengono menzionati qua in quest'ora, sai qua via WhatsApp, telefono o via formulare, traino la fine di quest'ora la busta, la sorte, per due buoni per buoni giardini a scuola. Vale di meno la pena di gratulare qua e pisserare per una bella sorpresa. Qua fai il nostro scoprim via telefono, 0800 20 25 30 il numero. Se live gratulare live con già vista musica 0800 20 25 30 e si inclea als WhatsApp se già possibile fai un amore avvis separat in pax moments intanto e c'è qua per voi almeno fin quart passa a luna.

0: Ne partez pas, sans moi, Céline Dion in 30 minutes, l'une et nous bienvenue au téléphone. Le premier gratulant de Costura, Wendelin Kajochen de Giuvalte, allegra.
1: Buonasera, Galia.
0: Buonasera.
1: Car Gaudens, cordiale la gratulazione, Tobien, buonasera da, stai scottiei, di Nevon. Mi ha preso il canto. Toc concert. Adia.
0: Gaudenz Corai es el jubilar de l'Act 71-99 per l'et una gratulazione. Servende l'in. E la er chantà cul jubilar?
1: Bien, bien.
0: Quand lunch es quai passà?
1: Von duzo a von treson, lo calau.
0: E os al dit toc un concert. Cura es col prossim concert?
1: 30 de maggio.
0: Al 30 de maggio. Ok. Scilura, tramettano intanto saluto al giubilare e non vanno a piazzare in clima un po' musica e una canzone del cor viril Ligia Grigia. In giù c'è Elza cantare insieme. Savenz al titolo. Sar Vendelin. Grazie per il telefono.
1: Anzi,
0: una bella fin d'evne. Grazie.
1: Grazie, Samion, da Dia.

0: Il cor viril ligia grigia cun savens do di per gaudens corai da lax giots 70 ans. Non fin già pronto al telefono la prossima gratulante. Ci telefona e entro che per il giubilar il bisce per dus bons pel bon termal a scuola. L'apparat es Bernardetta de Camilli de Vrin. Allegra!
1: Allo?
0: Donna Bernardetta, e la gratulesce al om Giorgio de Camilli. Però tanto yeah. Bravo, con c'è plez.
1: Yeah. Mio caro, tutto il bene e gratulation da parte di tutta la famiglia.
0: Mm-hmm. C'è il plan oggi?
1: Oh, venne da tagliare erba.
0: Ah, e la sera dati in viva?
1: Ieri è stata a Dina, per Spagna.
0: È stata a Dina, ok. Non va in toc, ci non va in piazza per l'om, bella in zona, suonato il Schweizer Armeespiel, per la tanto in avvel da Giorgio De Camilli. Donna Bernardetta, una bella festa con l'om ed una bella fin d'efna.
1: Grazie a te.
0: Addio.
1: Ok. Addio, merci.

0: Bellinzona dal Schweizer Armeespiel, du di per Giorgio De Camilli. De Vrinciaz ha tanti unons. Non fanno in avanti con una gratulante de Fardin. Hilda Czarner, l'apparat Allegra.
1: Buongiorno. Io les gratulare alla Claudia Cantini, si se è 89 ons, a divisare tutti bene, a buona samadat, a cula canzone. Fontaunas clare sun.
0: La Claudia Cantini da Maton, c'è la relazione con la giubilara?
1: Ma era la mia vicina, più avanti in l'acqua, conosce la della Spurs, conosciente.
0: E dove siamo contatto regolare?
1: Ma mi c'è tanto, tu pensi, si va in Puspene della.
0: Dati oggi una festa o forse pur per radon, per l'ottanta?
1: La sera, Elis e Zoom erano un po' malzano, però si giorno c'è.
0: Ok. Scilura, tramettano questa luce d'anniversari con quel floggio vis di musica, Fontaunas Clare Sunen, per Claudia Cantini de Maton, c'è 79 anni. Donna Hilda, grazie per il telefono, bella fin d'efna.
1: Io grazie, addio.
0: Addio.

fontaunas clar resunan. Dal cor de Fons Mustè e del quartet Grischun viril, dudi per Claudia Cantieni da Matonchots 79 ans. Du dus passa l'una, sperats telefons in clea er possibile WhatsApps o SMS, numero is 079-270-07, e ripet 079-270-07, e no traen la busch alla fin della mission, tanto totus jubilares e jubilares per dus bons pel bon in giadì.

0: Driver, Gioia Marlin, musica svizzera qua in l'ora delle gratulazioni. Quart passa l'una, questo è RTR, e non so se stanno a bevere, ci non è pronto la musica, ma ci stanno va tutto last minute, ma qua funziona er. Musica è pronta, gratulante, è pronta al telefono. Aldo Manec, da Birsfelden, allegra.
1: Allegra, buonasera, buonasera a tutti insieme. Io ho un promesso da mia conscolarsa, da mia conscolarsa. Che io voglio trasmettere tra la Radio Romansch qui al Dì della Scienza in messaggio con la musica ad oggi a mio amico e compagno Doriga Dola. Noi siamo insieme a Mustea alla scuola primaria ad elle gli emigraus avons sedir 60, 60 giornons e l'Australia a stat oggi Green Mounts. Adio, lesson trauma in gratulata del. Io sai, Elsa Buttatla la musica live, con qualche ti titolano Simuste, per esempio. Io prendo la scia, io faccio in la copia del link, per metterlo quel del sin suo email, a pisalta tla, mes gratulazione, das gewiss, allo auto lecce che nos dia. Also, titolo cardori, io gewiss, il de ti tot bien, gratulation di teso a John Toms, esci o sai, chi va a busci ba in contei, oz, aber io spero che ti sapes presentare in BD, con t'esperienza o l'Australia a nus, della sua selva, tu musste lessen gratulare ti sin teso a John Toms, gewiss, a tot bien. Io sai, ti as deci l'on vergauk, ti stas gok, ti vigna sine gapus pena vosuol, aber scoio audio, da tu fraedi, che state biningen, ella dede mi sei pli probabel buco sei vel, che ti vigna sana vos. Pia, nus giva già in tutto bien, e in carcelin di mia partenare ida, stai bain, a stai sound. Ciao in tem.
0: Flotze lütz, da la Svizzera, fin in Australia, a Green Mount, Western Australia, in giocce Doriga Dola aus 80 ons. E avvis, il tempo là è per il momento la 7 di un quarto la sera. Appunto, il yes, del tempo non è da parlare, ma non funzionerà a parlare radio live, o se ci tramette il link. Dasci mo domandarsi, Aldo, hai un'idea, c'è il Dori fatto, c'è lavoro al fatto in Australia?
1: Io credo, io sono positivo, ma credo che in quei migrazi all'Australia, al Luvrausko chauffeur de taxi, o sai, el era un chauffeur. Mm-hmm. Adio, emo duinega, calmavan turn, lau el marcau, de potuten turn, cun gasts, calmanavan evendet in punkt A, tokes venten in punkt B. Mm-hmm. Aber exakt, io son positir, se stel du mandainega, zu frae ledi, aber, io crei mes compoins, che staten a muste, let's anfall, se cecala fac de vos steps. Mm-hmm.
0: Fitch interessant. La canzon già visata quella è fitch adattata. Il titolo è Jester, Schilunsch Naven, canta del Kormasche d'Agrijun Turic. Salut in Australia.
1: Grazie, Fitch. Sta fai bien.
0: Grazie, Del Seraldo. Bella fin d'Efne.
1: Bien, tu bien. Ciao, Gem.

0: El jester schilunsch naven, centad al cor mese da Grischun Turic, per Duriga Dola, oriunt da Musté, tschatza tanta ans, ci sta ossa, millis de kilometers de venda, cella vart del mond, a Green Mount, in Australia. Ciao, salut, in Australia. Hey, con quai es osa weinsch passa l'une in giuns WhatsApps rivats ed er in giuns telefons, più osa c'è no poda in craia. Tortot nos as gratulazions adots, ti las metter in nos pacchettin e trar la büsche per cici godogna, las dus bons pel bon in giardina scuola. So, e quai es. Quanto fermo hai fatto insieme questo zettel? Jawohl. Ignaz Kohlenberg de Cuore, ci ha tanti tre sons, godogna due bons per il buon in giardina scuola. Ignaz non ci vede un bel piacere con questi due bons. E aveva gratulato il vagino e aveva gratulato la donna a ciascun della cupina. In nome di RTL, se gratulare de Cuore a tutte le giubilare, a tutte le giubilare di Dozzo, 8 de Mai. Spranze so nivet wo ots, total so leid, wo leivet, total la compagnia, als regals, tot als bels moments, che vos ju vijevet per quis di, o schetchel possa restar in quella algordanza, chel a marita. Mes nomes Elias Tuzeos, ed ich grazie per l'attenzione, demo un avis via rtl.ch, daia las gratulazions per terlar da vo, ed er tot las infos co-gratular. Intant, ju vijevet una bella fin d'evne, non zudin de mandar, che,
1: RTR, las gratulazioni.

0: Scuvridas e hits.
1: Musica non-stop. Mess insieme de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: vus al puls della musica.
1: Azzurro,
0: dal sempre verde,
1: pomeriggio troppo azzurro e lungo.
0: Suri lit. Finter la scovrida. RTR. Usciveria scolavita.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: La luna dals consumenti svizzers è sa migliorata l'avrì. E la guerra in Iran ha conseguenze per il turismo sin il Jungfrau Joch. E le stues, per vos al microfon, Maria Fieli, buonasera. La luna dalle consumentes e dalle consumenti in Svizzera è la vreisa migliorata le vet. Quai suenter che la è il mars e da marcanta mane na vos. Quai risulta dall'index della luna da consum del Secretariato Stadi per l'economia SECO. Concreta è l'index la vreisa aumenta per 2,9 punti sin minus 40 punti. Malgra questa leva recreazione, sai la luna da consum sin in livello storico main basso. L'index al mars con minus 42,9 punti contangi il punto il più basso dopo il 2024. Suenter l'incendio catastrofale a Cromontana e anche in ultimo Svizzer e in ospedale in l'exterior. Il paziente tua proxim emna puspe tornare in Svizzera, comunicesce l'Uffizio federale della protezione della popolazione. A riguardo questa factura, la pubblicesce l'Uffizio in l'avenir Becch priminci emna cifre se vart nua che las unferendas all'incendio sa chatten. Ragion principale per la registrazione delle cifre sai annumnada main stada la planizzazione per portare in avos las persones blessades. Las via fiers de la Jungfrau an transportal in prim quartal de quest on pi paux chasts. Ragion per quai sa è surtut la guerra in Iran, scol las via fiers an comunicà. Letza procuria per mazzagirtats in il marcià asiatic e per restrizions in taifer il traffic aviatic. Tras quai an las via fiers registra 12% pi paux chasts che durant la medema periode da l'on avant. In tutto, ein bun 180.000 persone visita il Jungfrau Joch da gennaio fino all'avril da quest'on. In una banca in la Germania ein delinquenz prendi ostages. La banca sacciata in il Bundesland Rheinland-Pfalz war 26 km da vent della città Bonn. Der in ostagi s'attracte den manischuns den transport da denis. La polizia parte dal fatto che detta plirs delinquenz e plirs ostages. Ella sei venida informata oz avant mezzdì della snof. La situazione sei attual mein statica, comunicesce la polizia. Da plire tals a cas nen anche peccian conoscenz.
0: La meteo.
2: Oz resti per gronda parzu jeiv, sporadica mein podessi dar plievgia, guai, consunt en la val mesauc. Las temperaturas maximales entrant er vencia 2 grads a Quira e 13 grads in l'Engiadina Auta.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: En una banca in la Germania dat in rapiment d'ostagis. Er ils vertliberals grischuns han decis las parolas per la proxima votaziun. Ielas trais, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. En una banca in la Germania hai un delinquenz prendi ostagis. La banca sacciata in il Bundesland Rheinland-Pfalz war vencia 6 km da vent dalla città Bonn. Fin ussan ha detti una gina indicazioni che detti a persone blessate o morte, uscia la polizia. È la parte del fatto che detti a plirs delinquenz e plirs ostagis. Tra i ostagis, na tutti in tenore in prima san conoscientes, na gins clienti della banca. La polizia sei venuta informata oggi avanti mezz'ti della SNOF. Persone che vivono nel contorno della banca non sono invece in privil. Da più dettagli del caso non hanno invece in conoscenza. Ils vertliberals grischuns hanno deciso le parole per la votazione del Cercladur. La partita di NA all'iniziativa in Gina Svizzera da 10 milioni della PPS. Ella periclitesce alla cooperazione tra l'Europa e la Svizzera. Plin avant, potesse la mancanza da personal venir mendra. Erta il referendum contro le smidades del servizio civil, han els vertliberals grischuns decis cleramein la parola na. Malgra che l'armada haia da combatter con sfides, na sai una gina opzion da flavlentar il servizio civil ai num en la comunicazion. Il Pievel Svizzer decide els 14 cercladura l'urna. La consigliera nazionale del Tessin, Greta Gysin, ben probabile ad essere la nuova presidente della frazione della Partita Verde. Ella è nominata mai la soletta candidata per questo posto. Il termine d'annunzia è scaduto a mezzanotte. Il 22 di maggio elegge la partita sia nuova presidente della frazione, la elezione di Gysin vale usasco act formal. Ella surpiasse il posto ad Ali Intrede, che venide elegida il mars in la reggenza cantonale da Berna. In connex con il campionato mondiale da hockey a Turic e Friburg, vuole la SBB estendersi a purgire da coliazions. A partire dal 15 di maggio, cura che il campionato mondiale comincia, due per parte dar tren supplementars o adattazioni vid l'urari. Perché gli spettatori possano tornare a casa con il traffico pubblico entro i gius. Quai doai era essere possibile se il gio veste di ira in prolungazione, ai num in la comunicazione della SBB.
0: La meteo.
2: Daman doai per gronda parte dar aura su Iiva, in la regione da qui arriva la temperatura fino a 22 gradi. Er la domenica comincia anche sulla Iiva, con terzaira doai l'ora dar adina da pli nivels e per parte pliavgia.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Vos suenter mis di dar RTR. Hits. Sempre verts. Escovrides.
0: Non-stop.

Musica per Rin e Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemein. Per tutti.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il rapiment dos stagis en ina banca in la Germania è a fin. E ils vertliberals grischuns han decis las parolas per la proxima votaziun. Ielas quatter, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. En ina banca en la Germania han delinquents ot avant mezzdì prendi ostagis. La banca sacciata en il Bundesland Rheinland-Pfalz en la citat Sinzig da tierst la citat Bonn. Fin ussa na detiene gines indicaziuns da vart persunas blessadas u mortes u schia la polizia. Ils delinquents u il delinquent na sein Betsch pli avant liu. Els vengen cerciats. La polizia haja intant pudi intercurir il bajetsch da la banca e deliberar duas persunas nun blessadas geren serradas in ina stanza. Las forzas d'intervenziun sein stades cumpliras 100 persunas avant liu, il center della citat sei avvenissera all'engronda della polizia. Ils vertliberals grischuns han decis las parolas per la votaziun del cercladur. La partida di na all'iniziativa nagina svizzera da 10 milions della PPS. Ella periclitesce la cooperazione tra la Europa e la Svizzera. Plin avant podes er la mancanza da personal venir mendra. Erta il referendum contra las midadas del servec civil an els vertliberals grischuns decis cleramein la parola na. Malgra che l'armada haja da combatter con sfides, na sa ina gina opzion da flaventar il servec civil, einum en la comunicazion. Il Pievel Schweizer decide il 14 cercladura all'urna. La consigliera nazionale del Tessin, Greta Gysin, veng probabile ad essere la nuova presidente da fraktion della Partida Verda. Ella è nominata mai la soletta candidata per quest post, il termine d'annunzia è scadita mezzanotte. Il 22 de maggio elege la partita sia nuova presidente da fraktion, la elezione da Gysin va la usasco act formal. Ella surpias il post ad Alin Trede, che venide elegida il mars in la regenza cantonale da Berna. In connex con il campionati mundial da hockey a Turitsch e Friburg, vuol la SBB extendersi a purgida da coliaziuns. A partir dal 15 de maggio, cura che il campionati mundial comenza, tu hai per parte dar tren supplementars o adattazions vid l'urari, perché gli spettatori possano tornare a casa con il traffic pubblico su entre i gius. Guai tu hai er esser possibile se il giu veste dire in prolungazione, ai num in la comunicazione della SBB.
0: La meteo.
2: Damaun duai per gronda part dar aura sui iva, en regiun da quir arriva la temperatura fino a 22 grads. Er la domenica comenza ang sui iva, cunter sara duai l'ura dar adina da plin ivels e per part er pliavgia.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Vos suenter mis di dar RTR. Hits. Sempre verts e scovrides
3: non-stop.

vus al puls de la musica. Dal improvent sur il hit fin per la scovrida. RTR, usciveria scola vita.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Impresaris grischuns han avun de lavur, quitaus fa il prezi al dieli. Futurs impresaris ed auters misternies.
2: Tjei direktion vol als juvenil si, sco vengins in somme de dem flauer, la vaie kins voli.
1: Edem proaude da direktion allem adaktion nazionala. Glaces ca ston i direktion stat cun a scine fine cozza da nefsco e mai. Alla munconza da habitazions, a quera vuol la scolauta specializzata scafì habitazions per gli studenti. E la sciun, io sono Georgina Janchi, bella buonasera. E vezo bene il scudis incumbenzas de lavur per la branca de Baghigeni e Scantun. La società d'impresaris con structurs è semosada contenza, oz la radunanza generale a Spligia. Tenor suo presidente Maurizio Pirola segi la situazione sumeiont buna scoion Vargau.
3: Es gibt gewisse Teilschaften, die praktisch vom Tiefbau leben, von der Infrastruktur. Da gibt es gewisse Teilschaften, vor allem in den Ballungszentren, in den touristischen Ballungszentren Davos, St. Moritz, Rital, wo eigentlich sehr viel im Hochbau läuft, wo in anderen Tälern ein bisschen weniger läuft.
1: A punto lavur, vezi è o ben nel futuro, la branca de Baghigiascia fa in studi che muossa che la situazione resta buona e stabile e il prossimo streisto con ciunons. C'è che fa qui tausa la branca da Baghigia la situazione globale, col prezzi al dieli, costan che tram, isolazioni e armadiras il momento de pli. Ed in quei grau, cuseglia Presidente Maurizio Pirola las interpresas d'esser precautas tier prezzi fix, con qualche antir sviluppo dils prezzi sulla fiera internazionale e in Fitch Malgues. Nus continuem cun ina survesta de novitans en Chavin cun in ulterior schwarz a la capitale grischuna cui va per spazi da habità Maria Fieli.
4: La scola auta specializzata del Grischun FHGR vuol agir contro la mancanza d'abitazions a Quira. Questa mancanza senti annumnada main erla studentes e del studenz. Konkret seien planisades 200 abitaziuns, la scola cerca ussa insieme con la zitat da Quira ed ulteriurs acturs terren che venissen du monda. Ina opzion fisti nur la zitat il areal entorn il vegl ospedal en il vegl störfli. Aktual mein nadetja ancne jeans plans bi profunds, agic il direktur de la scola auta specializzata en vers la gentura de novitats kisten STA. Per quai che la mancanza d'abitazions per tutti e ulteriore scuola a Quira sia in collaborazione con la città essenziale. La protezione dei consumenti ha constatato che shops online per comprare biglietti lavorano sevens a moda manipolativa. Tenor ricerca dovrien 2/3 delle facenze intercorride pratiche manipolative, che contrafan per parci zund al dret Schweizer. La manipulazione capita, per esempio, tra squitch da tempo artificiale. Plinavant sein en formulars online sevens già attivats in cins crucets, uscia che il consument accepta tranter autor, assicuranzas u donazions, scel legia il formular bec con gronda attenzion. Diever da questas pratiques fecien er instituzions an conoscentes, scoel Alpa Mare, il Circus Kni, il Zoo a Turic, il KKL a Luzerna u il Moon and Stars Festival a Locarno. La finanziazione delle partides politiques doa venir pi transparenta. Quai ha decis il Tribunal Administrativ Federal. Fin us aveva la controlla da finanzas federale refusà da publicar rapport d'examinazion da vart controlla sporadicas. Dus recurrenz tranter quels in giornalist en per quai itz avant recira ed ans revenir a giun. Concret valia tenor la recira per quest documents il princip da transparenza. Contra la decisione del Tribunal Administrativ Federal può anche venir fac recurs. In una banca in la Germania hai ozzavant mezzi da in rapiment do stagis. La banca sacciata in il Bundesland Rheinland-Pfalz in la città Zinzig da Tiers da Bonn. Fin usa na detti energines indicazions da vart persones blessades u mortes uscia la polizia. Is delinquents u il delinquent na sein Batchpli avant liu, els vengen cerciats. La polizia ha intanto potuto intercurire il biglietto della banca e deliberare due persone non blessate che erano serrate in una stanza. Le forze di intervenzione sono state complire 100 persone avanti lì, il centro della città si è venuto all'ingronda della polizia.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: A quai venze un pinau cusera, l'emma d'azione nazionale per giovanils alla sava della via professionale.
2: Siamo prova a fare visibile la formazione professionale. C'è vai es che da, che noi veniamo in sistema di formazione grandius, che arvenze sezze tutte le possibilità.
1: Il manader del canton della sparta professions ed imprendisati dat plai de facci. L'ula schlette protezione il sglacens stoni alla stat con una scina fina cozza da neif sco mai. El grigiun an il sglacens pers a murtel per fin in record negativ la fin di un viern. All'uso se domandenza a domandein per tucai din impediment scoiva da veni con treni auto da posta da da tir B in quei moment che la fina mira con stazions fermadas senza barrieras e un buleu nua che la stues. Tre storie che nos approfondin grazie entra in qual dettai da Laura surtutto in vista alla fin d'emma.
0: La meteo.
4: Demando è per grande parte dar aura sui aiva. In regione da Quira arriva la temperatura fino a 22 gradi. Er la domenica comincia anche sui aiva, con terzaira due l'ora dar adina da plin nivels e per parte er plievgia.
1: L'Emma s'inclina con ella e il GIS d'Azione Nazionale della Formazione Professionale. 23 cantons in tutte le parti linguistiche e in entrai il dialogo con i giovanili interessati e gli imprendisati hanno discutato, accusato e genitori ad intermediare facci. Parte di quell'Emma d'Azione Nazionale ha il grigion facci. Nora Pfister, da Vart Finamiras, con la situazione delle piazze di imprendisati, si presenta in questo canton.
5: Per la quarta ga è l'usa già leuc, la jamna della formazione professionale, a quei con la finamira principale de fa visibile quella via de scolazione. Per quei per curdin tuor, il manader di uffici per la formazione professionale el canton Grischun, esi essenzial che una gronda part dels giovanils se decidi per in imprendisadi.
2: Chi begeggia le case, el futur, chi... fai una costruzione per una cucina, chi fa una riparatura di auto, al di vostro ruenza, al di vostro nostra economia, al sviluppo economico, e visaus visini autoqualificata, apri al benestar sociale, tocca al di vostro e dipendenza di quel che noi veniamo autoqualificati tra noi, che porge in una buona qualità del lavoro.
5: Radun curante stazioni di radio regionali, scuole ulteriori media, hanno riportato da quella giamna speciale. Els hanno manato discurs con imprendisti ed imprendisti, campioni professionali, a discutato con cuseiadres e cuseiadres declamata. Bomo la collaborazione con le media è importante, ma bene quella con altri partenari, lai curdintur se ve. In de quels è Swiss Skills. In organizzazione in Svizzera che organizzesse campionati di professione.
2: C'è spero, per esempio, la purgida che SwissSkills ha giuels di vosons la pregiente e le medie e le reti sociali e SwissSkills capisce quel che fa veramente fecci visibile sin implom durante in curtems fecci intensiv la formazione professionale con grandiose storie di successo.
5: E la regenza ha preso la decisione di mettere il focus sull'attrattività della formazione professionale in tocco il 2028. Mia paus giovanils che fecero in imprendisadi, quei problemi ha il grigion per il momento di ton bo.
2: Sempre in cao nazionale si è scelto che due di arti dei giovanili che terminano la scuola popolare e leggono la vaia su una formazione professionale, il canton Grigione è questa zona di pli, che è redone 80% che legge in quella vaia, questo capisce per noi in una buona valetta e detto che la cosa è importante.
5: I imprendisati che è già da più 11 il più popolare il Grigione è quello che è commerciante e commerciante. Ion Vergau è in 224 nuovi contratti che vengono fatti in quel settore. Pipau concurreu ein, per exempel, plazas d'emprendissadis co miradura ni specialist d'auto. Gradinaga mince mai 37 juvenils han enciet lur emprendissadi en quellas duas clamadas. La cumpar dils juvenils che se decida per in emprendissadi sedi stada pli o meins constante el grijunils de vosons. Ad il manader di uffizi ei de buna spronza che quei resti esci el futur.
2: Ja, som per schu dius de quei qui resta attraktiv el futur de emprender in mi streng, de feine formazion professionale de base.
5: A che quei stetti esci e sedi important de musa cei pusevla dats che la giuventicna agi insomma. Per exemple, cu la jamna de formazion professionale.

A quai è tutto da nous per vos, il de vos magazzin d'informazione per quest'emma che vignos preparaus e presentaus da Maria Fieli e da Gheorghina Janchi, producente John Giri Flip. Nossa pagina web, adina in una buona adressa per s'informar, mo ed per s'accumblida, ni e play RTR per audios e videos. Ad Antonio Svigno vegni vergau la sciunda qua vendergi sera. Sparein che sappia slonet fa orden, s'impulso den budes, sarà giù computers e machines. A sciancia i verella la fin d'emma. RTR fa bugen compagnia e sin quella via tocca chi dat la masa con un potpourri de musica a direzione la sislu con un qual historia a novità sportiva.

0: Cun canta musica romontscha alla Bibi Vaplane si vegniu las Ciunamasa.
1: RTL Sport.
0: Ed è il G con la prima grande corsa da velo da quella stagione anciata, il Giro d'Italia. A noi non si udini in Grigion che esce un facile giro, Matteo Badillatti, che sta ad Anton Merana Vos, sin Mainz, in Cerz.
2: Schon letztes Jahr habe ich nicht können meine Leistungen 100% abrufen.
0: C'è che esce bigiau che ha messo in Ambroids in quel stat d'Anton in sia carriera sil velo tot quei raquintel. Bugien kun vus, Georgina Janchi, shalu mainza. Kun musica che sa senza auter catapultà zanua direct en in club.
3: I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Novas ort il mund al sport der RTR.
1: La prima grande corsa da velo d'etappa scuola Anciatoz, il Giro d'Italia, che ha in gran favorito il double victor del Tour de France, Jonas Vingegaard. Il ciclista del Danmark parte la prima gara carriera al Giro, Vessi de Gartigea del A1 alla fine del Giro e nel trico del leader Ludovantas Vingegaard, il ciclista che ha guadagnato minimum in gara tutte le grandi corse da velo d'etappa. Senza palmarès figuration spersas dus successo al Tour de France e il triumf di un Vergau alla Vuelta. Momerein sin etappa in Oz, Buell Italia, ma bene la Bulgaria, sur 146 km da Nesse Bartokan Burgas, un prim leader a portata del Maia Rosa, Paul Magny, il francese ha guadagnato il sprint finale che ha spicciato su decidere etappa numero 1. Il ciclista dell'equipa Quickstep è semestrato contro il favorito Tobias Lund Andersen e Jonathan Milan. In finale pulit hectic e in mezzo in gruppa più grande è da una cupicciata di massa nuova e plirs aspiranz sulla vittoria in Ruklai. Da me un'etapa dus è un in Bulgaria. Ad il Giro 2026, quale arriva è in Svizzera. Etapa numero 16, il 26 da Match parte l'una venda Bellinzona. Ad a propos Svizzers al Giro, Jan Christen ha con sé sventino un suo debut al Giro d'Italia. Per Christen è il lui grazie al comeback su enter sia rotadira di Jes Spatla e la corsa Milano-Sanremo. Con suo fra Fabio, Johan Jacobs, Robin Froidevaux e Fabian Lienhardt pedaleschen ulteriors quattro Svizzers al Giro d'Italia. A nus figliedi in intermezzo musicale ad udin lui il profi ciclist grigiun Matteo Bandilatti che ha giù pulit de morder con mains pica malgues sia historia grazie a entrare la Shania Twain a cantare.

0: Ter il venerdì sera d'Antonin in quarta von la Sis, in primo giro di Giro d'Italia col François Paul Magnier che è in primo portato di Maia Rosa. Al giro venerdì sera è l'equipe svizzera Pinarello, parte da quella squadra e da P4Rons è il sulet profi Grigiul Silvello da Via Matteo Badilatti da Poschiavo. A Vonciunons, Ion Venvencin, a E Badilatti giù fa il Giro d'Italia. D'Anton, sto Elmera a Navos, sin main speaker Malguis, at Eluebu della partita al Giro. A Roman Dobler, al Puschlavin raccontau da Destin a Finamiras.
1: Le ultime due stagioni erano difficili per Matteo Badilatti. Ad una der Ciauno del ciclista Poschiavo bunda mosser sul velo, quai c'el sa. Pel solit niene problemi durante la corsa d'una più intensivs. L'ora curcel vede dire il limit, non era il buon da far quai.
2: Ciò legge ora hanno spar muscolari problemi ca, e non c'è mini leistica 100% abrufa.
1: L'unce a Matteo Badilatti cerca insieme con sia squadra il motiv per ciò che non è il buon da porter la prestazione. El savea che il vien più debel, più lunch c'è una quarsa dura, el non savea però per ciai.
2: Ab un certo punto kann ich Leistung nicht mehr abrufen und es geht um eben muskuläre Probleme und Ansteuerungen. Und wir müssen gut an den Grundlagen arbeiten, gute Stabilität finden, dann kommt es gut.
1: Als ultimes Mais al ciclista Poschiavo dovrà apparire la cerce del Problem. Ot sal c'è già quel es.
2: Es ist eigentlich auf dem Velo ein Positionierungsproblem gehabt, wie die letzten Jahre. Und jetzt muss eben all die Muskulatur dann gut können zusammenarbeiten und richtig.
1: Sport der Prestation ist ein Dünner Formula 1. Ich war per Details in Millimeters. Ed è molto importante che ci si sette sul velo, sulla sella ed in quella posizione ci si tenga per esempio al timon. Gli angoli sono molto importanti e che ci si rabbia al mildere la forza sui pedali. Matteo Badilatti dice che l'ha fatto sbalzi. Ossa, il vide il correggio qui sbalzi ed in proa da nulla croda di noi in un vero mostro.
2: È un bewegungsmostro che muss wieder gelernt werden. Muss zuerst das Alte vergessen werden und dann das Neue wieder einspeichern. Und ja, das braucht Zeit. Das wird sicher 6-8 Wochen. Und dort müssen wir alles gut und richtig machen.
1: Per quai non sa Matteo Badilatti pel momento mo preciz, curcel stader ciao alla partenza da d'una quarsa. El pile actual meins pro più nemna, docella.
2: Ich hoffe, dass bis durch das ist den parat und voll motiviert und gut kann wieder am Start sein. Und sonst wird es ein bisschen später und dann für die zweite Saisonhälfte gut. Ja.
1: Al Tour de Suisse, c'è Matteo Badilatti ha schon fatto 5 giade, cominciò il 17 da Jun, con la prima tappa a Sondrio in Valtellina, bei 30 km da Venda Sesda Ciasa Poschiavo.
0: Se tonge la finale c'è canus Givigen, se capesce a Matteo Badilatti da parte al Tour de Suisse, che otter RTR, vignis tutte cas ad udiei. Musicalmente, a te, per vostra sura, è la nuova da Remo Forer.

0: Il di der RTL.
1: Hoz con Ursinca dice. La di grendi ils glacés continuescia permanentemente. La situazione da partenza avon questa stat è bu propi buna. Il glace è protegius mains cauter sons. Las mesurazions di avril e maggio musau chi da dradun in quart pi pauc neifs ils glacés che per ordinari. Sin singuls glacés, sco per exempel Perse, Murtel e Lengedina, segge la cozza da neiva scisa tilla sco è un mai. Come mussen las datas da Glamos, la reit da mesurazion dils glacés in Svizzera. Con in tal deficit da neif, segge il glac e buplia si protegius dil sulegl, ai giu nom. Il Spital Regional sur Selva ha ben puspescrit cifras cocnas Lion Vargau, denton mains cocnas che spiciau. Sco quei che il Spital comunicescia, resta sottelstriche un minus da 1 milion francs, pia pipauc che Lion Avon con in minus da 3 milions francs. Las vischnauncas purtadras han estuiu contribui pipauc, quella gaisi bia ben 1 milion francs, en staldis varga 4 milions sco Lion 2023. Ils responsables avverteschen denton e chi seggi in a situazione unica, chi insagi saveu profitat entradas pi altas tras effects da tarifas. Asci resta la situazione finanziale difficile e per via di investizions necessarias, scriva il Spital. Shops online per comprar biglietts lavuren savens da moda manipulativa. Quei constatescia la protezion da consumenti svizzera. Tenor in ricerca manipulescien dus tirz de las facentas a counterfeitschen per parcizun al dret svizzer. Praktikas manipulativas sco squitch de temps artificial, nie formulars online cagen savens già activau line lauter crocin, a schegel consument acceptia denter auter assicuranzas nie donaziuns, scialige bu il formular cun gronda, attenzion. Diever de talas praktikas fecene instituzions en conoscentes, sco il Alpamare, il Circus Knie, il Zoo a Turic, il KKL a Luzerna, nie il Moon and Stars Festival a Locarno. Se la Svizzera aves votau la fin d'avril, lu fost la legge del survetsch civil nid acceptada cun 52% e 40% na. Dall'iniziativa negina Svizzera da 10 milions, esi è un pistrec cun impari da 46% a 46% na. Quei tenor la prima ricerca dell'Institut GFS Berna in vista las votazions dils 14 da Cercladur. Domandau a GFS radun genif milio 100 personas duron duas jamas, la quota de sbagli eiter plus minus 2,8 punts procentuals. Si lun schils temas per oz vendergis, jau ja vis leun in a biala sirada.
2: Quai vendergis, schemereinen a vos, convenen qual historien turn la materia glatsch. En vies radio culs glacés che van con una schletta protezione con una cozza de neif per parte si finisco a mai direzion stat. Ani gin glatsch pli a musti su entre 30 ons svanesce la patinera artificiale spel center de sport.
3: Si borab sind tun, so ein Sprengiazza nao. Magari fra sel faliu liuk, quei ne sperdite per tots.
2: Il nadir cusse da Vishneunka al credit per sanà qual fa magari sursta. Nus tematisene un avon chidat la mesa, pinada per Anceiver cun vusla fin dem Georgine Janki, Shalou Mainza. A musical men lunch, lunch ne vende glaccia neif cun quai hit cao de la stat, due milli a sedis.

0: Allora, es la schon magari palpabla, ha? La fin d'emma. Nus lancein ella mince mai il venerdì sera culura de musica instrumentale. Cubo nus decidin co qualura turnamo ben musicantes e musicants. Cusera es la società de musica Mustè ca mes ensemmen las canzuns favorites.
1: Io sono la Sonia Dorschai, la presidente. Vus es ceis le gras in invariant program cus giavischs musicals da nostas comembras e nostas comembras.
0: Ah, Shalush, vus lesse persuader de quel program variant ca la presidente de la societat de musica Mustè em permette Luta Clay, cui vien cusera las sis a mesa.
2: L'arch musical. La musica in il centro.

0: E sì, se l'ancetta del venerdì sera della findem tuna Dua Lipa venver galassis d'anton in magnet ca sur decennis carmala un millis durant la stagion d'un viern de montana spatines a dia fan qual gir piruetta il glaccio artificiale musti os o senza il historia svanesce or del catalog de purgides suenter il na del cussai de vishneunca al credit dat incoma in milions che ves druau per sana la patinera artificiala. Una decisione che de Bärse musste capeschen bo. Anja Furger.
1: In com 1 milions francs vesi custau de sanal glatsch artificiala musste. Kil Parlament vol bo conceder quel credit, vin per part capiu, per part e bo.
2: Si bo rab sind tun, so ein spregnatze naua. Magari fa sel faliu liu, aber ja is a custa ins sadatada la situazion che ja. Ja is on bo bien, ja eine Sperrdite für Tots.
3: Es ist eigentlich sehr schade, weil es ist eigentlich eine Bereicherung im Winter, oder? Wenn da Touristen da sind, neben dem Skifahren, ein Eisfeld, macht schon etwas aus, finde ich.
4: Ja, weil ja Ludio kommt, an die erste ist doch schon eine Entscheidung der Wischnauke. Er sagt, Gott, ich bin schon ein Jämper, fährt ja, ich bin mir ein Ciao, hallo, ich bin bei der Fahre, ich sage, ich bin kein guter Glatsch, wenn ich will, du Frau.
1: Eine Person, die nicht mehr die Entscheidung der Kussel der Wischnauke, e Clemens Berter. Il è alla suprastanza comunale e presidisce la commissione di menage del Centro Fonteuna.
5: Io sono proprio venuto per dirti che quella decisione c'è, io non ho mai capito che quel mondo è l'aiuto.
1: La finale è la decisione consigliata contro sei voti e una abstenzione stata fece streccia. Naturalmente che il suprastanza è uscito trompato e da mai chiedere la patinera già da più varga 30 anni.
5: Questo tenino viene più continuato con quella patinera a cui per noi fonds, la nostra gioventù, la nostra host, naturalmente, verma in Schliette per il club di curling, qui è don. Noi siamo in la flamme, tocca, si c'è molto, si la lucmagna, siamo in una patinera artificiale, qui è donno.
1: Trumpaus, se il bumo della decisione scottala, può ben edil agire il cusel da Vishneunca.
5: Il cusel, vede se di bien. Non so ne da sì della popolazione, poi è veramente una purgita che per tocca scimmia agli altri che è forse ideale ci avessero giù in una votazione comunale, no, che tutti avevano pro e contro, e questo è forse il soletto vero politicamente.
1: Teres Burigadola, presidente del Parlamento, ha davvero quella proposta in chiaro, meini.
6: Us quindi scusirs e scusirs essere leggiti il pievel, e di nostra legittimazione e di nostra obbligazione di prendere decisioni. Also io credo che io sono presidente del Cusel, e se ne scegliere in momenti di accogliere sci knapp, lo votano ogni negare. No, io credo mincine da nus Cusiris e Cusiris prendere in fondamentals argomenti, che in sa udiule sera in una decisione, e lui è quella decisione che vale.
1: Tenor ella agen la finale pliers motivs, scopre exempel il sauls kurs da mantenil glatsch et autos grands projekts gestatten sin rucka musti menau til napil kredit la superstanza comunala leva cur gleis kurs per la sanation da 1,1 milions francs kun in a part il godon di lion 2021 en quai grau er il parlament in autor meini
6: in majoritat il kusei er luebetel meini Atschne mein, du essens ose Meter de la Wachwels Raps per la Schola, per we lu im Prinzip schon präfinanziau quelle Summe. Also lo ma wie lu effektiv eben per, je per priorisar, choi Projekt a choi importanze.
1: Fatsch ei, kil Kusil Kommunal a decidiu. Il glatsch artificiale muste vegn bo sanaus.
7: Puls del Grigion.

0: Quai ei RTR in cuor dati la Sisa Masa, musicantes e musicants della societat de Mustè Pinai per l'ur con l'ur favorites a Chiorgine Ianchi Pinada per Calà, vom d'Anton Bus senza riguardar de buon blidà quella fin d'emma de fa honor a vossa mamma.
1: Mia mamma è la meldra perché c'è da clapò tutto il sostegno, c'è da poter clapere della, tutta la murcia da poter clapere della. E sempre mangia la meldra perché c'è un qui, c'è un oz grazie a della.
0: Messadi de Palgaina che va profond. Da propos Messadis, RTR ha lanciato una concorrenza, noa che è dat per X in mumma, X noa in Valencia, Schengen, in Canaster, con tutte sorte di prodotti, tutto quello che vuoi, tu hai fatto, vuoi leisse partecipare, e se non si può web ad implinio in una carta digitale con belz plaids e gevis che vengono de cor, PG della mumma. De tot quelle cartas digitales decide lula sort, la mumma fortunata. Pia prendi mumenet pad mes in rtr.ch scrivi in de quelle cartas digitales. Quai esius definitiv de mia vart

0: Meier, l'instrumentala.
1: Benveni per l'emissione L'instrumentala, oggi con la Società de Musica Mustè. Io sono la Sonia Dorschai, la Presidente. Vos esceis celegras in invariant program cus giavischs musicals da nostras comembras e nostras comembras. Sco in prentoc udis Celebrity de Mario Bürki. Bien divertimento!

Allora, caro Miguel, e io sono selezionato per la canzone Il Toc The Imperial March, che è una canzone conosciuta che ha la melodia conosciuta di Star Wars. E da quello che sono selezionato per oggi, ho previsto che il nostro gruppo suona d'antan era interessante cause conosciute e quella a me era il sentimento.

Buonasera, mio nome è Hosang Andriu, io sono al PAS, vendo un B-PAS, in de mes tocs preferì che ho suonato secondo qualsonza è stato Stahlhimmel, con sempre vede intro dels bassists, che ins au dolo bein, ad ai

Miu num ei Olinda Hosank. Da Pillon 2018 ei Lucas Quinter insieme cun mei e la percussion della Società de Musica Mustè. Nus doin insieme sila pauca, sila cinella de pai, triangels, cialins, tamburin, ni fagion schliocchi in effect musical a quei adina comunabla mein. Nis gevisch musical ei il toc, The Lion King, Can You Feel the Love Tonight? In quei toc avei nus dau sil cialins, sil tamburin, a giumbrau sila cinella de pai. Il contegn alla montada da quei film ei per nus omis dus fec important, num nadema in sto Simba surmontà sa setz per enflai agen plaz en sia vita. Bien divertiment!

0: RTR, l'instrumentala.
1: La saira der RTR. Cun semper verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messen zemmen de nostra redaktura de musica, Christa Soliva.

0: Il di der RTL.
1: Oz con Ursinca dis. La di grend ils glacés continuescia permanentemente. La situazione da partenza avon questa stat è bu propi buna. Il glace è protegius mens cauter sons. Las mesurazions di avril e maggio am musau chi da dradun in quart pi pauc neifs ils glacés che per ordinari. Sin singuls glacés, sco per exempel Perse, Murtel e l'Engedina, segge la cozza da neiva scissa tilla sco e un mai. Mussen las datas da Glamos la reit da miserazion dils glacés in Svizra. Cun in tal deficit da neif, segge il glac e buplia si protegius dil sulegl, ai giunum. Il Spital Regional Surselva ha ben puspe scritt cifras cocnas gli onvergau, denton meins cocnas che spiciau. Sco quei che il Spital comunicescia, resta sottelstriche un minus da 1 milion francs, pia pipauc chiliona von con in minus da 3 milions francs. Las vischnauncas purtadras han estuiu contribui pipauc, quella gaisi bia ben 1 milion francs, en staldis varga 4 milions scoglion 2023. Ils responsables avverteschen denton e chi segi in a situazion unica, chins agi saveu profitat entradas pi altas tras effects da tarifas. Ascia resta la situazion finanziala difficila e per via di investizions necessarias, scriva il Spital. Shops online per comprare biglietti lavoran savens da moda manipulativa, quei constatescia la protezione da consumenti svizzera. Tenor in ricerca manipulescien dus tirs de las facentes a counterfeccion per parcizun al dret svizzer. Praticas manipulativas sco squitch de temps artificial nie formulars online cagen savens già activau line l'auter crocin, a sce che il consumente accepti ad enter auter assicuranzas nie donazions, scaligio bu il formular cun gronda attenzion. Diever da talas practicas fecien e instituzions en conoscentes, sco il Alpamare, il Circus Knie, il Zoo Turic, il KKL Luzerna, nie il Moon and Stars Festival a Locarno. Se la Svizzera avesse votato la fin d'avril, lu fosse la legge del survec civil nida acceptata con 52% già e 40% na. L'iniziativa Negina Svizzera da 10 milions e si è un pistrec con impari da 46% già a 46% na. Quei tenor la prima ricerca degli istituti GFS Berna in vista alla votazione del 14 da cercle dur. Domandau a GFS radun genif milio 100 personas durant 2 anni, la quota di sbagli è ter plus minus 2,8 punti percentuals. Si lunci il tema per oggi venerdì, io già visto leon in abiala sirada.
0: La saira ter RTL. Con sempre verz. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

Plaja in Andret, quest de qua nu sun stat salda, el reclama quai c'el po, se tu vos salvar la patria, va stare mo il toc pugno. Jantas passen a bunura, un bel di el stat befreist, il